rauch. Chatrina ves tant besolins e lur in cor, un cor. Manese ails maranghins, a quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, manese racra vol sparniares nosce sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il möz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e nese pocun rapse fit far nozes cul plavan.

banderalla fatta strauni. O sciofali, o lella, o sciofali, o la. O zelella, una signora, ma l'amore si

mo carneval, da donat cadruvi. Oi vevan transformau ils pins e lu ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tod il natural, con giombers e trombettes e neras las margrittes. Io lesel domandada co e c'è intent, ferton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

tuorna gina vo in quell'öda davant e più fagiain per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz non sono

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila sümgiant las antiques tarablas cha la alva inquintant. Minchatant il guitader sa chanson fad udir el passà in silenzi da che tuot torna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternes splenduren süca sü steiles d'or, ce ma astü da batter usche ferm, o mescor. Cor.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bleras persunas homosexuales han experiencia cun crimes dodi. Il final de l'ESC a l'ausenza partecipazione svizzera. Ed oz plovia din puspe sur millimetre sur mar poi neuver. E les sisel microfone Florian Mon. Biendi. Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera han già fatto tras discriminazione o violenza anti-queer in il spazio pubblico, come in studi de Ginevra.
3: Al post de conciliazione Helpline LGBTIQ ha pubblicato su report annual de vart crimes de dodi. Tenor quel, oi dau gli omver giaura d'un 280 annunzias de discriminazione né violenza anti-queer. Allion avaun vevi dau in record cun redon 310 annunzias. Al domber zu pau sedentaun bieple auts. Mo 10% delle umfrende s'annunzien alla polizia, principal ma in tier cas de violenza corporala. La forma la più frequente del crimes de dodi è insulta né molesta. Diantre il cas, cinzo annunziau, dater don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al Genève un plan d'azione nazionale contro de quels crimes de dodi contro persone homosexuales, bisexuales, transsexuales, intersexuales e queeres. Olivia Christen, redazione Quera.
2: La Russia continua con ferme attacchi contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 25 persone, scrive il Sovet de Salvament. Kiev è stata la mira principale delle attacchi russe con pliras 100 droni e pliras totals rakete. La nuova indicazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è la Russia donna già 100 obiecti in l'intera Ucraina, da cui c'è un conto di casa d'abitare. L'Israele examinesce pass giuridics contro la gazzetta New York Times, che provvede un articolo di eventuale violenza sessuale dell'armada in contro prigionieri palestinesi. La nuova annuncia in la piattaforma X è il il primo ministro Benjamin Netanyahu comandà di preparare un plan per calumnia. La New York Times difende le ricerche, le predizioni sono complessive ed insieme consolidate. La regenza israeliana dell'altra parte discorre di menzogne che si basano in fontane ben verificate. In una delegazione della regenza americana e nella Cuba per discors, il chef del servizio segreto CIA maini la gruppa, scrive la regenza cubana. La visita doit migliorare il dialogo politico del stus paese. Era a elevar cubana senza ra che Cuba ne sia negin privel per la segretà nazionale dell'America. Dopo il genere blocchesse nel Stato Uniti l'import di carburante nella Cuba. L'insula patesce per cui di una greve crisi d'energia. Il final del Eurovision Song Contest viene alle ausenze partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata nel match final. La cantatura da Tunza è trompata, intanto era contenta di aver presentato la musica a Fitch Player Youth alla edizione vers SRF. Il final dell'EST alle la sonda. Sin las Maledive sen 5 persunas dell'Italia mortas durante una sfunzada. Schol Ministeri dell'Exterior Italian rapporta ein las sfunzadres del sfunzaders voli explorar taunes en in profunditat der don chun conte meters. Ulteriors details nen actualmen becchen conoscenz. Las autoritats de las Maledives intercorrescen l'accident. Les ballerpedistes de Tusauncazzas han guadagnato la Coppa Grigiuna. L'equipa della seconda liga batte nel finale il team Surselva or della terza liga con 2-0. Der Terels Omens all'equipa della seconda liga batti quella della terza. Valposchiavo Calcio guadagna con 4-1 contro l'US Schloa in Lyon.
0: La meteo.
2: Il dì comincia a coverde di plova di una puspe, sur millimeters sur mar poi neuver, gli è fresh con 11 gradi a quera, 6 gradi in Surselva e 4 gradi in legge di notte.
0: Vias e traffico.
2: Il pass del San Bernardino sarà per regiuns de Segirezza, con neuvesi de quintasse nel pass dell'Alpsu, Lucmagne, Spleie, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Schon vergaule sis Temps de Sestendere und inega a fosse de daida sujdada. Chisa cons kenen summe ja alerts de quelles ures, bears a bears campi probabel, fac le chinumnada pon gaude noz on quedi liber. Ni che è in forza un entelec, per cui che an irm rau al secund mirz final del ESC, vaje e intec pidich tot, ni forza an quelles quelles camerau e in summe bus viu dormi, al frost erge. Relativ groß.
4: Schießt natürlich unfassbar fest an. Eine riesengroße Enttäuschung. Tut ein bisschen weh. Aber hey, es darf jetzt so. Am Morgen, übermorgen vielleicht noch ein bisschen.
3: Abo du esser quella gap alla Svizzera. De bli u disen kurt. Mio nom Anneslene Quinter. Je vigel imbi vendredis.
0: RTR. Danus. Per vus.

Musica romantica da Amish Dus. Bye, bye, bye. Mamertus, Pancratius, Bonifatius, Servatius, e la Sofia Freida. A letza, fosots als 15 de maig. Per cu quels dis eina fin, paia per suenter al di de dots, negina gelira pli. A schei sir meins ina de las pliras regles de purs che dat el connex cun quels sogns de glatsch. Momo. Schkos vents, muss las zienze ca un pau autres causas. Tenor i uffici federal de meteorologia e klimatologia numnada main, sagi els de vos si son tons, stau al maig mincega a von, durant, a suenter quels sogns de glatsch circa tutine bia dis cun gelira. Pi probabel en el sogns de glatsch è ina credientia che già si veia che quella è bo venida ad tarda con l'umidata del calender Julian al Gregorian. A scioi fosse ni enze sez, pi probabel bo os, ma ben per els geni ventocels vence treis de maig. C'è chi sa d'anton già shondi per un eisignanga sci lunch ne ven. Perciò scins mera os propi com freud che stauls de vos dis lu si meins per un sves qua cul sogn se glatsch con sta. Ne ven de dos a scins pa i cum buona conscienza a fairt, si meins scins creia quai. Scins crei pita a stella prognose de Laura lu spicciasse o personalmen forse a un intec ad apropos. C'è che Laura faoz jetz udisco en bieben 7 minutes.

0: La Stephanie Heinzmann con Digging in the Dirt. Os dati novitats con Florian Mon.
1: Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera hanno fatto tras Diskriminazione und Violenza antiquiere in il spazio pubblico. Dentant s'annunzien bei 10% delle Umfrendes der la Polizia. Il final del Eurovision Song Contest a Vienna, le ausenze partecipazione svizzera, Veronica Fusaro è venuta eliminata in il mezzfinal, il final a Leo la sonda. Le ballapediste da Tusa Uncazza hanno guadagnato la Coppa Grigiuna e le sbattono il team su Selva con 2-0. Tra il Romans hanno guadagnato Valposchiavo Calcio con 4-1 contro l'US Schloen-Nyon.
2: La meteo. Presentata la Pro Senec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Al 15 de maig, Sofia Freude, a cui nom corrisponde propi en pau a cui di de dots, e nominata men fresh, indis graz a cuera, 6 graz a la surselva, a 4 graz a l'engia di nauta. Oz, asia cuvrec di plov di na puspei sur tot il suo intermesdì, azur meli a 12 metri sur mar, sai e venica noiva. La sonda dati lu aura variabla, cun uradis a fase sulle ives, la domenica asia lu scec a di dat su lei. Divenne un po' piccolo con una maximale da George Graz a Quera.
3: Vias e traffic.
0: Al pas del San Bernardino a Isseraus, per motivi di sicurezza, a cui noi vesi di quintasi le sveis del pas, del spas al bzu, luc magn, spligia, bernina, fluela a del pas del furn. Mai si gir ad impienviadi.
4: RTR. Unic e simpatic.
0: A quel che ho in stress del zian con How to Heal in B. Vendervis.

0: tinai, ni forse neanc de vos als bercuns sereien, al tetelei u schölz.
1: Oz duente la dviglia, chasa in giardinaisa una far del trenta. I vegni un po' heikel. Is cercia in van un bogn, ed is domanda in nua che els vels in giardinaisa slavaivan. Forza scotter mai da buop, la sanda da oculazion, sunio ant il bacigl, pigliore del schif, au a ciota, til a maisch con au a freida, io un büt lova sur il ciò giù, e du scedera fatta la lavada da levna. Co faivan que bap e mamma? Qued era un grand misteri, e li stess grand dera cicels faivan in let. Giambarlac serai vel su scelse, geva sa duana, oz faina l'obligazion da famiglia, e fatta d'ella. Ed il spreis sur Silvans pregevan gio da ciansla c'ha tal scuder spiorz de segnir ars sun plaza. Biermon planta, tra due, con un plagiarin malizius, il cuder de candinas in ladin, sco per dir, usce non eschen nus in giedinais. Però plez duts romantics o da fatta erotics devaque erternus be illas canzuns popularas, quella del merla in tilla rama ci avisa il giuvan c'è il desira marusar, o quella culcusal della mamma alla figlia da nunas maridar. Il misteri ternusa stupaiva tal zaviuls, o curcia la vaccia niva manada, o l'ura tanta da mazz sul pasc con variantes ordinarias e manciaras, in giunas de quellas nos chatta in tils dizionaris. Dalla canzun de las canzuns e la Bibla nu quintaiva neir il ravarenda sin chans la mai.
2: Impulse.

0: Umberto Tozzi con Gloria. El è già stato in gara la partita a Brüssel, a Voninon stau Basilea, us a Vienna. De Maun en el seis definitivamente rizzai è l'Austria, si meins el seis de tot quels e quelles. Ein grands Fans de dinet les pigondes concurrences de musica an summa al Eurovision Song Contest. Per la Svizzera vegn ne gine stas in tribune deplorable mein letzte ier da de o el secund mietz final. Tutina, se vus mereis toc la fin, l'uvasis e ina faccia an conoscente ai ESC. A zwar inedet RTR. Nies moderatur de Telesguard Livio Kistel casce surda als punkt per la Svizzera. Per ESC vai queste amna e en nostra rubrica.
1: RTR, Centela du Monde d'Alemna.
0: Die nostra domanda dell'Iamna, wenn sie per quei domandau sin voia, ad ecco in casa RTR, c'è montata che l'ESC Ah, insomma, c'è i regurdienci che vengono da me, insomma, c'è tutto quel interesse che non va, spero in svi.
2: Ja, io mi ero del treno, io vado in cant.
3: Also, di sincer, hai os ua un po' per su qui tau a scifetti ESC, Ciao uns ist auch viel präsent, per quel hier stau in Schweiz. Allo qui stau top pi de tier, a top li präsent, allo au es per se qui tau.
4: E no guardalo un passà, qua dire semplicemente questo sfar chatte, quest Samüde generale sia lo in Svizzera e si sono vain fin genial godenial ESC.
5: Io fai no più bugen, camerali ESC, on per on. Quest in TikTok, un po' verrückt, quels Kostüms, quella Lied, quelles Canzons, je tot un po' surreal, je schintig in Siemisch in sa Fevra, als er koi divertent.
2: Also, ich dort muss wir cantar, ja, la performance war aber nicht mein, der Blick, der hat sich, und sie sagt, boah, fina mir, der koi, quelles an je prepart, konten, je, sagt, je buch, der Klatin.
5: Tecnica, io vai bugia in camera, tutta quella roba che interessa a me, ad i dat negina emissione sul mondo che viene producida a scia, con l'ESC, ad demarà cocco e viene fatti, plus puros, cazzolas, tutto insieme, questo è super, super fascinante. Io credo in canzoni, in act che viene mai da me da e nemo, ad account, che è la guadagnò per la Svizzera, qui c'è, cioè, io sai, che si seva sul sofa, come è amici, ma rava, qui va, ciao, boah, amazing. Bier quai at aber a Waterloo.
0: A Eurovision Song Contest per els ins tradizion de Mara Minchon brauters un pau curios, non interessant, ni in summa bu present. Minchin e Minchina al siu, en schedinkas rendi tutina de da in sguart la sonda per cei schodic i date du di un pau Ramons, Livio Kistel, è parte di ESC 2026 e udiu che è la risposta della domanda dell'Amna.

0: Las novitats da RTR.
1: Bleras persunas homosexuales han experiencia cun crimes d'odi. Il final dell'ESC ha leo senza partecipazione svizzera. Ed oz plovia d'in puspei surme li 200 metri surmar poi neuver. E las siat al microfono e Florian Mon, bendì. Passa 80% delle persone che LGBTIQ in Svizzera hanno già fatto tras discriminazione o violenza anti-queer nel spazio pubblico, come in studi da Ginevra.
2: Al posto di conciliazione, Helpline LGBTIQ ha pubblicato sul rapporto annuale da Vart Crimes da Dodi. Tenor quel, oi dava gli omver giaura d'un 280 annunzias da discriminazione né violenza anti-queer. Allion avaun vevi dau in record cun radon 310 annunzias. Al domber zu pau sedentaun bieple auts. Mo 10% delle umfrende s'annunziant alla polizia, principal ma in tier cas de violenza corporala. La forma la più frequente del crimes da dodi è insulta né molesta. Diantre il cas, cinzo annunziau, dater don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al Genève un plan d'azione nazionale contro de quels crimes da dodi contro persone homosexuales, bisexuales, transsexuales, intersexuales e queeres. Olivia Christen, redazione Quera.
1: La Russia continua a confermare le attacche contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. La sono morte almeno 25 persone, scrive il Servizio di Salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacche russe con più 100 droni e più 12 rakete. Dopo indicazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha donato 100 obiettivi nell'intera Ucraina, da cui ci sono conto di casa d'abitare. L'Israel examinesce pas juridics contro la gazzetta New York Times, che provide in articolo davart eventuale violenza sessuale dell'armata israeliana contro prigionieri palestinais. Tenor in annuncios in la piattaforma X, il primo ministro Benjamin Netanyahu comanda de preparare un plan per calumnia. La New York Times defende si as recerches, las perdicias sein complessives ed in saia consolidaeles. La regenza israeliana dell'altra parte scurde mansegnes, che se basen sin funtaunes bit verificiades. In delegazione della regenza americana e in la Cuba per discurs, il chef del servizio segreto CIA meine la gruppe, scrive la regenza cubana. La visita doi mera il dialogo politico del dus paese, era la vart cubana sincera che Cuba ne sia nedin privel per la segertà nazionale dell'America. Dapil genere blocchesce nel Stati Uniti l'import de carburant en la Cuba, l'insula patesce per quei di una greve crisi d'energia. Il final del Eurovision Song Contest a Vienna ha leo senza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata nel match final. La cantadora da Thun si è trompata, tentando era contenta di aver presentato la sua musica a Fitch Blair Yacht, e la dice in SRF.
3: Hey, im Moment ist eine neue Woche. Ich mache das, weil ich Musik liebe. Und jetzt halt jetzt nicht hierher gepasst. Und jetzt halt nicht wollen sein. Aber ich glaube, ich habe meine Musik ganz vielen Leuten vorstellen. Und das ist ein riesengroßer Gewinn. Ich darf im Herbst auf Europa-Tour gehen. Und ich komme stärker zurück.
1: Il Finale dell'ESC a Leo Le Sonde. Sin las Maledive sin 5 persone dell'Italia morte durante una sfunzata. Sco il Ministero dell'Exterior italiano rapporta ein las sfunzadres ed il sfunzadres voli explorar taunes en in profondità da radunt 50 meters. Ulteriors details nen actualmen bete in conoscenz. Las autoritat de las Maledives intercorrescen l'accident. Les ballapedistes de Tusauncazes han guadagnato la Coppa Grigiuna. L'equipe della seconda liga batte nel final il team Surselva or della terza liga con 2-0. Dertre els omens ha l'equipe della seconda liga batti quella della terza. Valpo Schiavo Calcio guadagna con 4-1 contro l'US Schloenion.
0: La meteo.
1: Oggi si è coperta di plova di Puspe e ora vanno tutti il suentro mezzodì. Sur 1200 metri sul mare poi neuver, è fresco con 11 gradi a quera, 6 gradi in sorselva e 4 gradi in legno di nota. La sonda date aura variabile con uradis e fasi sulle ives, la domenica è si sitia sulle if e quera date fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà per giunts de Segertat, con noi visite quintasse nel pass de l'Alpsu, Lucmagne, Spleia, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
4: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Sis vergaule seat, quai di Zwenter al diten senza je venderdis an senza co sens en umna scoipara to dauter
5: e ja, für der Bündner Fußball ist es anche das Highlight worden der Tag über die ganze Saison hin oder
2: a scheier Klaus Kaluri al Präsident della Federazione Grigione da Ballapai la Coppa Grigione stade ihr quella del 2026 saude con quei tal Vergau. Ma è non in gana vos in quei final ca Giulio Chiara la opere au e la prossima mesura. Al microfono è Anna Selina Quinter, ti vislo vos in bivenderdis.
0: RTR Unica.

0: La Eva Max kun Torn. Al di d'ascensiun stausier quei el di nucal stadion all'obrau s'empleina ad ina puspei. Ad un erl dec pleins. A voliu defender quei titel molle fin finale aisi tutine bo gertiau adels alla US Schluignon che da den terza Ligia. Els an spiars al final della Coppa Grigiunen contra Val Poschiavo Calcio della seconda Ligia a quei cun in a quattr.
1: E claro, in primo momento fai a dina mal, non essere una giovane equipa, il Zanchonem ha giocatori con esperienza, adesso il campionato no, è stato in una legge più aula, qua sentono magari in certe situazioni in niente più clever, forse a cui fai io alla fine, ma non erano ben vit Londra alla fine al buttongio.
0: A scegliere Lars Gadov che si tau un avvantaggio luain, a cui già è la ciunavla minuta, in a quattro turnos il pupì d'anton polit clar, aisi d'anton dic bo stau. Ma in a minuta suente in prim gol, la reazione des Puschlavins can egualizau, la decisione lo curda d'anton la si sonta ciunavla minuta, in prim in penalti, tal dusedin, allo diest al treisedin, dal quattro ed in lo aun court avon la fin, e lo proprio un staul.ci ort vesta Puschlavina. A iom del giug svesins di ort vesta dels Puschlavins sedir Mattia Cattini ca sitau dus gols.
2: Geiles Gefühl, da in Chur mit allen Fans, die da kommen. Ist geil, ja, wir haben die Saison gut gespielt. Wir haben alles gegeben bis zum letzten Punkt. Und ja, jetzt sind wir Cupsieger, also ist schon ein geiles Gefühl da jetzt. Ja, geil.
0: Val Poschiavo Calcio col capo, 7 gols Mattia Cattini. A scegliere Victors della Coppa Grigiuna 2026. A scopo prossimo, da in Lueon in Giguarz, il finale delle Donnes, avanda don un po' musica, un prem de Crowded House con Weather With You.

0: E vegnu mes la soc con musica Ramoncia Cartolina da Cha da Fö. Ados dati per vus las novitats, oz con Florian Mon.
1: Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera han già fatto tras discriminazione o violenza antiquiere in il spazio pubblico. Dentant se non c'è 10% delle umfrende della polizia. Il finale del Eurovision Song Contest a Vienna allieu senza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata in il match final. Il finale allieu la sonda. Las ballapedistas de Tusaun Katze san gudinia la Coppa Grigiuna e las batten il team su selva con 2-0. Der ils Omens a gudinia Valposchiavo Calcio con 4-1 incontr l'US Schloen Jon.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sia attività regionale per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Als 15 de maig. È un conoscente forse di l'altro di Vusco, Sofia Freude, a cui non corrisponde proprio al di de Dots, perciò i ai fresci, in disgrazia quera, 6 graz è la surselva a 4 graz è l'engedinauta. A di ai è cuvrec, a plova di ne puspoi, quei surto del suenter mes di, a sur meglio 12 metri sul mar, sai per fin e vini neuf. La sonda date l'aura variabla con un po' radis a fase sulle ives, alla domenica e se tu scegli di dare su lei, a ven lo è puspoi un po' piccaul, quei con una maximale da 8 graz a quera.
2: Vias e traffic.
0: Al pass del San Bernardino es raus per motivi di sicurezza e con noi sim voia oisi di quintasi les voies del pass Albsu, Luc Magn, Spligia, Bernina, Flüela e del pass del Furn. Mai se dir ad in bi vendredis.
4: RTR. Informativ e divertent.
0: Vendredis? Ni eisi forse tutine. Jendis dis. Quelcome Monday morning, Melanie. Fiona.

0: destino.
1: Nossa historia al Mario Pacchioli. Oz enceiva e historia la fiesta del hockey sil Glatschko in Svizzera al campionati mundial da hockey. La nazionale dat lur in prim giug questa sera da vein vergaule soch a quen contals Stadis Uni. Ad apropos Stadis Uni, al campionati mundial de Ballapoi e letz stat die avon porta i va un bia bein cerchi Mainz ad in sa propi di quei turnier quel para tic de vini americanisaus un pau. Ieri nominade mein veniu comunicau che quel campionati de Ballapoi tuna e a scheia.

C'è la musica proprio da fare con balla poi, bien già, e da già di una promincia VM, per più in una canzone, già qui, e c'è, ma na na, che vengono proprio americanizzati, perché al finale il MetLife Stadium a New York, stato in quella gara, buono al giocatore sul piazza, ma bene Madonna, Shakira, né la gruppa di K-pop sudcoreana BTS. E vengono nada meno da in una halftime show, scoglie se conosce qui, per esempio, del Super Bowl. Ad interessante è che insomma responsabili per il concept di quella Chris Martin para il cantador di Coldplay. Per la FIFA si di qua in moment historic, quel di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ma se qua persuade lo proprio e als fans de balla poi, halftime shows, a balla poi, può dispedenzia usitau, ni?

0: las novitats da RTR.
1: Bleras persunas homosexualas han experiencia cun crims d'odi. Il final dell'ESC ha liu senza partecipazione svizzera. Ed oz plovia d'ine pospei sur mille ducien metri sur mar, poi neuver. Il es oggi al microfono Florian Mon, bendì. Passa 80% delle persone LGBTIQ in Svizzera hanno già fatto tra discriminazione e violenza anti-queer nel spazio pubblico, come in studi di Ginevra.
2: Al posto di conciliazione, Helpline LGBTIQ ha pubblicato sul rapporto annuale di Vart Crimes da Dodi. Tenor quel, oggi dà gli ombre giaure d'un 280 annunzi di discriminazione né violenza anti-queer. Allion avon vevi dau in record cun redon 310 annuncias. Al dombr zu pau sedentaun bie pleauts. Mo 10% delle umfrende s'annunzien la polizia, principal ma in tier cas de violenza corporala. La forma la ple frequenta dels crimes de dodi è insulta né molesta. Diantre els cas, cinzo annunziau, datere don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al Genève un plan d'azione nazionale contro de quels crimes de dodi contro persone homosexuales, bisexuales, transsexuales, intersexuales e queeres. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: La Russia continua a confermare le attacche contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 25 persone, scrivono il Servizio di Salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacche russe, con pliras 100 droni e pliras tutte le rakete. Tenor indicazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha la Russia donato già 180 obiettivi nell'intera Ucraina, da cui ci sono conto casas da abitare. L'Israel examinesce pass giuridics contro la gazette New York Times. Quei provide in articolo di vart eventuale violenza sessuale dell'armata israeliana contro prigionieri palestinais. De noine annunzie sin la plataforma X il primo ministro Benjamin Netanyahu comandade preparare un plan per calumnia. La New York Times defende sias recerches, las perdites sein complessives, ad ansaia consolidaeles. La regenza israeliana dell'altra vart discurre de mansegnes che se basien sin funtones bec verificiades. In delegazione della regenza americana e in la Cuba per discurs, il chef del servizio segret CIA, ma in la gruppa scrive la regenza cubana. La visita doi migliorare il dialogo politico del due paesi. Ed era aia la vart cubana sincera che Cuba ne sia negin privel per la segretat nazionale dell'America. Dapil genere blockation al Stati Uniti l'import de carburant en la Cuba. L'insula patesce per quei d'ine greve crisi d'energia. Il final dell'Eurovision Song Contest a Vienna alleu senza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro veniva eliminata nel match final. La cantadora da Thun si è trompata ed andare contenta di aver presentato la musica a Fitch Player Yacht, che è la dice in vers SRF.
3: Hey, im Moment ist eine neue Woche. Ich mache das, weil ich Musik liebe. Und jetzt halt jetzt nicht hierher gepasst. Und jetzt halt nicht wollen sein. Aber ich glaube, ich habe meine Musik ganz vielen Leuten vorstellen. Und das ist ein riesengroßer Gewinn. Ich darf im Herbst auf Europa-Tour gehen. Und ich komme stärker zurück.
1: Il Finale dell'ESC alle Le Sonde. Sin les Maledive sind 5 Personen dell'Italia morte durante eine Sfunzade. Schon il Ministerio dell'Exterior Italiano rapporta ein les Sfunzaders ad il Sfunzaders voli explorar taunes en in profunditat de redond 50 meters. Ulteriors details nen actualmen bitchen conoscenz. Las autoritats de les Maledives intercorrescen l'accident. Les ballepedistes de Tusauncazes han grignaia la Coppa Grigiuna. L'equipe della seconda liga batte nel final il team Surselva or della terza liga, quei con 2-0. Ad erater els omens, all'equipe della seconda liga batti quella della terza, Valposchiavo Calcio gudogna con 4-1 incontro l'US Sloan Ion.
0: La meteo.
1: Otto si coverde di plova di nepuspe or avantot il suenter mezzdì sur 1200 metri sul mar poi neuver, je frescht con 11 gradi a quera 6 gradi in surselve 4 gradi in lendia di notte. La sonda date aura variabile con uradis e fases sulle jives la domenica si sitte sulle jiv a quera date fine a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il Pass del San Bernardino sarà per raggiunto da Sedertat, con 9 fesi da quintasse nel Pass dell'Alp Su, Lucmagne, Spleia, Bernina, Flüele ed il Pass del Furn.
4: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: In der Historie fa propi pialge jina in der Tierra malzedira, in der Rappinement, in der Tasche plein Raps, din Artist grisun de renom. Tot quei parte din Historie luvrada si el pliniev contrasts, con quale Historie se facete nus el proxima mesura. Mio nome è Anneline Quinter, bi se vos stais vit Londer, ad in bi venderdis.
0: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: Quei nova musica sin nostras ondas a Lucas Graham con To Know a Girl. De del veis pi probabel già udiu in agas vus interessais per art. Nod Vital, al famus artist Orions de l'Engiadina. Venius a conoscenz cui art quel collegia cun historias, mo ina historia ai tocan os a un bovini de requintada. Ina capitada el Africa a quei avon qui tordisch ons. I va prin rapinement el contorn di artist, al fei de se Severina, ai architect ed artist Nicolo Cretli, ai numnada men venius rapinaus el Africa, pli exact ad Agadez en in mercau el Niger, de tiere de la Sahara. Sara Hauschild e Michel de Curtins han realisau in contrasts ad ina show ca s'occupescha de quella historia ad de artist ad el nostre mail studio. Benveni.
1: Hallo.
2: Hi.
0: Michel, rapidament è capitato con qui tardi giorni, ma venissi su, è per ossa da qua?
2: Also, non so se non trovo, venissi su, sono avanti due giorni, sin qua, ma hanno mai nero qua i cionces, che sa, udiu, c'è di là.
0: Mo cionces?
2: Ja, also, lanciate eri mo cionces, aber io lo sperzo mo sau, che i, quei bu mo cionces, ne, quei, i dat, ci son, actas de polizia per quei casi del rapiment, del 2024, a El Madem, connex, ai ondau in acción de polizia, el museum d'art, ad el lau d'art. Dati actas, quer lau cu not vitalis reniu. Protecziun entras la polizia, protecziun da din Tuareg da Agadez che veniu se quera per entupa not vital.
0: In Tuareg a miez quera, sar tier quello propi?
1: Hai qua vain lor erza du mondà, ma nu vain lor cumenzà cu las ricerce se vain relativament svelcia tora c'è quel Tuareg a nom Ahmed Haidara, el dera il Niger. Una delle persone che ha lavorato per Not Vital ed era quasi ses prüm e melder assistent ed insembel cula famiglia Haidara, quasi una grande famiglia da Tuarex, ha aiutato a fare le sculture ed er le opere d'arte che Not Vital ha realizzato in Africa. Ma e loro appunto da dei giorni della Not Vital ad una der ciaula in Africa, il Niger, hai dato questo rapimento. Quel Ahmed Haidara, ci dera appunto qui e quaira, es ni rapina insembl con Nicolò Cretli, da quaira ci dera da quel tempo era là. E tot qua tu ne è proprio di un crass crimi, loro vanno proprio di qui e stanno i tutor, ci dera proprio.
0: E tu ne già bumosce e hai un po' scelto, e poi quello proprio stau con quel rapimento, se fosse frequentato da Nicolò Cretli a quei turri.
1: Also, comenzà con un viaggio in Africa da Nicolò Cretli. Cretli è da Quaira, e ha studiato architettura e lei fa una sorta di practicum per Not Vital, perché ti interessa ciò che Not Vital fa. E l'idea era che fa un viaggio. Il Niger è il pro ad ingrandir al parco di sculture di Not Vital. Not Vital è le sculture che lascia la far or d'argilla là. E un'idea era di fare, per esempio, un minaret. Ma allora era la B3 Emnes, dot knapp 3 Emnes, e appunto Nicolò Cretli lo ni rapinà insembl con quel Tuareg Ahmed Haidara e as rapinander sunit con es ant il desert e ha un dit hey, nu l'hai un deal 1 million euro stauet vu Bayer e loro hai dat il primo neada un quasi un prim deal Bayer in part loro vengono Nicolò Cretli liber può tornare in Svizzera e il resto stese loro nir paia più tard qual era in sé l'istoria e non è naturalmente tradir tutti e lei naturalmente ci sacciuti loro era il film ma è posso dire Nicolò Cretli è tornato in Svizzera ma l'istoria è id in avanti fino a zvaramanci.
0: Osa Sara Michel, vous es fait varg du sons recherches in quella causa. C'è proprio staules grandes sfides.
1: Üne sfide garantia also per Maio sul prüm de persvadres protagonists de da veller propria pubblica mangia de quist quia as rapinadres ven quella ia da dita des vunu podau tirare la pubblicità con quist quia vunu da sciavat qui inter in giun quai e loro er las autoritats la polizia han veramente scuslia de far public quai e Claire, erosa mo, es nu deren de lunga pronz de taveller cun numa, do 14 jons es la situazion er un pain atra e XNA do divers telefons off the record cun Nicolò Cretli al LDC e al es quinter mia storia e l'ora sto gli dir nai telefonano tu Vitali l'ur der varmanc relativamente svelte er pron de quinter si storia, perché not Vitali varmanc una persona ficia verta ci quinta jente er storias.
2: Also, als direkt um Pia, koi in a causa letz, koi allo funktionau, aber ja wai fare cerca san un pau odenturen, also el denturen, contouren di artista, lau eri un pau lain di pi difficil, not vital polarisesche, el sinz, stonze di an el forse bu propi schipercor, ad autos, wesen el quasi schkin, also schkin mir zogn, ne, in a persona senza makla. Et, gester letz, se lu, ompi gref, per koi ki, para kin se bu propi disaus de du di de mondes kritikas schiva per la persona de Nord Vital. Quai trova lu schon pazienzia.
3: Seins, also, paia di che sta pi sempre de fa recerches gau in ina autre tiare che propi al contour, ne, quai scha, ja?
2: Oh, jetzt, forse so fa, perché, also, Niger, ja, ne ne gad in a nome, aber, ja, tot insieme adro a walti nervos. Aber eben, du sonze mir, sind's, ja, ja, sind ständig das Nervus, schon weiss schon.
3: Also, kann es uns am Nieder, quelle Information, also, komm, Matthias, also, schon an einem Wagen greifen, wie, sich ja gekippt auch ein Skilunch, ne, wenn, kann es uns am Nieder, quelle Information sagen.
1: Quelle, quelle era proprio difficile, oh, al Niger ist ein Pais extrem instabil, dai Clans, ci regnen, wera, nunu podessa nir, in quel Pais, per Moment, loro vanno tutti noi fare d'una via telefonin, nu vem bler Kontakt con quella Familie Haidara, vanno telefonar con es, d'una, via Skype, WhatsApp, per exempel, qua va schon, cus metz moderns, aber ide simple manch difficili lur era d'une da verificare, cia es a un dit, qua nu derisce simple per nu.
2: Ja, yeah, also, ja, yeah, WhatsApp war schon, ne? Aber, quoi, Jungs, was sagt, ihr Franzos, ihr Franzos del Niger, ne? Lose, bei, auch nicht tick de pli, ne? Da laf ich bei ihm, per kapier, propi tot, totals, la Terminologie, Islam, etc. Gewinnen, tu, wir denn, also, ja. Yeah. Yeah. Spezial.
3: Quasi lust auch der Els, der Perschwader, ne weh? Wo sie dort wohnen, kies ist auch bei der Gräf, quasi ist auch kun als Kontakt al Niger.
1: Ja, qua non è statisce simpel, ma nu vanno a filmare, nu vanno loro a organizzare in equipa, ci va a filmer per nu che io, però dice nu le hanno vezzer. C'hai es capitacul paradis c'è not vitala c'è fia là e loro vanno a tutto su contact con giornalisti e domens da camera della regione ci sono loro itza filmer per noi loro hai dat tot i dat gli auti c'è quinta ah not vital quell'om d'era qui a pronunci se regordea aber per vide ci da certe stenziunze di spitte sta unter la famiglia hai dara in not vital hai là naturalmente c'è dat i loro persone ci nulle tor position pubblica manch. Also da dat tots duai.
3: Grazie per quale prima im veste not vital del preč dell'art al nief contrast che quinta l'istoria del rapidement al contour di artist not vital. La pli nova episode della show che thematizzesse per part è not vital dati è già osse provus online. Quella en quella vai lusur tot den tamper in model de facente ad pli de letz cincenus lu sco proxim avon datico musger moncha i dat sulei de Marco Zappa.

0: Here comes the sandals, Beatles, e la versione Ramoncha e dat Soleil de Marco Zappa. Not Vital è un dels più renomati artisti contemporanei del Grigion, che si usi a Saint in una famiglia di Marcadons de Lena con lunga tradizione. Ma Not Vital aveva altri interessi ad ei diventaus un artista che viaggia pel mondo in turn. Sentir Mona è l'inspirazione per le sculture, specialmente ferm a al temps e l'Africa. Influenzau el in temps, ca es veau interesse de nos redaktors Sarah Hauschild a Michel de Courtins. Sarah, ti has fatto un contrast che se focusesce sur tot sil rapinament che capitaus el contorn de del avon 14 ans, de qual venus cinciau avon, c'è dati sciogon de vese el contrast?
1: A Maia, per esempio, era interessant Coce Not Vital colia si art con historias. Not Vital è un grand storyteller, un fitch bun raccontadri. Per esempio, l'ha io fabbricato una piramide in Africa e l'ha allora vendu quella scultura di una scoscola. Erscela non è mai proprio nida dovrada scoscola. Er quai venia ricerciare e chattora durante questo processo per questo lavoro. El profitta naturalmente di tale storia ed er quai ha proprio interessato mai coce il profit. C'è chi capite qui e c'è la valore di sue opere possa aumentare.
2: Ella, insomma, also, ci non sono già wieder Agadez, perché ella, insomma, profitau da Agadez, el hanno nato menschau, produzi ebbia opere pipinche, also, di quelle opere energien da Agadez. D'Agadez, Niger, quoi in tiara del Tierz Mondstanze di. Nu so in el de Kurse las Recerches reuniu documents den Prustazion de Not Vital ad Agadez. Quelles Ziffres fan lu schon e intig impression?
0: Kommen edges, also, ko weisen quelles Ziffres lu as in Exempel?
2: Also, ella schau, wenn sie prüfe Exempel dels Porträts einer Gende, Not Vital, quoi sind sie Meter wansch, quasi, minche bein duas Kistes, de der Gende in sind lauter in pipi grande, genete pipinche, a quello in, Porträt. A per quelles Kistes, que nus wein, les Impustations, per quelles wein nus lu fagel quen, Ich weiß proprio un paar Schuhe in der Industrie der Mode, nicht alles Chappes, weil es gibt es genauso, ich denke. Quoi ei Indo di Javel, del Prezi der Vendite, schi circa, resta ad Agadez, a tot schoi ei schwiulte ella Veste. Aber im Problem, schon weiß ich, was an Ajuntar, im Problem, der qualentiere Kause, er, kinds wen, na mein Bub propi si so, als Prezi der Vendite, sila fiera primara, also, con kin Klient, paga a de artist, ni alla galleria de artist, per in ovra. I vim butchin ciao de quals prezis. Codinza, omertà.
1: La scena d'arte.
2: Ai, quei omertà.
1: Quasi o erclair, se una chiesa, se una scultura, ci quasi c'hai, se saunta fino a taunta milli.
2: Ni de pli.
1: O a mo de pü. Nus se vuoi dir qua.
2: Also, nus vien schon un proau de venissi su. Also, nus vien, ci zun eruiu, singuls, clients, gang un prau, de quella sculpturas. Adin vien nus ci zun schritt, otzen di, in a veritable brev, con in a veritable marca postale, Matteo andau in bitch sila marca postale schaui ad esser vignu risposta nu sem propis vignu risposta to je honseli aber dol prezi allo tutina ne din vudu discuora
0: si va per denes scosse vens ne din che vol cincia ad ex sagde aber per quals prezi se conca art costa us propi per quva gelu e la show ne vemis
2: exact je
0: ed vese schon osse sin rtr.ch schei als kontrast können ja publikai quoi je osse ja stau stärkses gemini publikai ei schon da reaktions
1: Hi, ja, personal meint natürlich schon blöde Reaktion, stell dir, i da, per exemple, ja, ci de simple meint stutte, ci nu polen kreier, cioè, questa storia es propi capitada, ed erce la venius pubblica, ci quinten, ci es protagonist quinten guai, ater sun surprise, ci lo stagi e l'artist deren überhaupt bronze de Das muss er avant la Kamera, con questa storia, e de mo anders, e qua c'è die erfic interessant, os, kritischeschen schon, isch quelles discrepanzes, die data, unter quest paese del terz mond Niger, e del mond rich, dell'art, de Not Vital, e qua mi paese, podes os schon darmo, de più discussions. El film venia allora in domingo, era moment la televisión.
2: Ja, yeah, also nur so in ja, da Artikels SRF Prusia, el Tagierin in Artikel der prominent, gest im Prim di, 20 Minuten seit Joena, ja, also ja, ins Weser, not vitali eine Figur prominente interessesche.
0: Ein Grazie für Sarah Hauschild, ein Grazie für Michel Ducourtins, not vital del Preach del Al Kontrast da Sarah Hauschild, alle neue Episode de la Show de Michel Ducourtins, getrakte al Business d'Art. Omisch dusse weiss schodit diamra ossa, quae sin rtr.ch, ni es in Play RTR, adentir Kontrast e dia menzionau, dati lu e onde vese alla Television, quae la Domenia de Tschunovon mese la Sis, schodina sin SRF in. Quae kaui Body M kun Sani.

0: Al Damiano David, con Next Summer dus ai Florian Monel Studio pronts con las novitats.
1: Passa 80% de las persunas dat LGBTIQ en Svizra han ja fadja tras discriminaziun u violenza anti-queera en il spazi public. Dintant s'annuncian be 10% de las umfrendas der la polizia. Il final de l'Eurovision Song Contest avviene all'ausenza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata nel match final. Il final all'Eu la sonda. Las ballepedistas de Tuzaun Cazzas han guadagnato la Coppa Grigiuna e las batten il team sur selva con 2-0. Tra gli uomini ha guadagnato Valposchiavo calcio con 4-1 incontro l'US Slovenion.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Oz ei Sofia Freud, als 15 de Matja, quen num qual corrisponde propi in Paul di de Dots in num nadem en dec frescht, nus vein indisch graz, a quera 6 graz elle sur selva, a 9 graz elenge di nautas elles maximales. A Dots ei si e cuvrece di plova di ne puspoi, quei sur tot el sventer mis di, sur 1200 meter sur mar. Poi, tutta un'ora veni Alf. La sonda dati aura variabla, quae con un radis, a fase sulle ives, la domenica a esilu scec, a didat su lei, a divenia in pau picaul, con una maximale da George Graz a quera.
2: Vias e traffic.
0: Al pass del San Bernardino e seraus per motivi di sicurezza a cui noi faesi di quinta si le svaie del pass al bzu Luc Magni spligia Bernina fluela ad al pass del Furn. Ma si gir ad in benviadi.
2: RTR
4: Mes Radio Mia Lingua.
5: Hat so lenke habt fürs grosses Herz.
6: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht. Zwei linke Hände bei ungeschickt, bei mir bruchlandig als Chappilot.

0: Fair Ridings con Wild Horse e il programma di musica che noi sorgiamo per un curto momento in vostro mondo.
1: RTL Mia canzone preferita.
2: Buongiorno, il mio nome è Selina Flura. Mia canzone prediletta è Weilst a Herz host via a Bergwerk e qui è da Reinhard Fendrich. E la canzone mi piace veramente per vedere la melodia, ma è per vedere il testo. E io lascio l'udere a tutto questo che io conosco.

Prim ESC, insomma, il Grand Prix Eurovision della Chanson, che aveva lui un nome. De letzte ore a Lugano, ma con sia tiara e mince tiara che si vuole presentare due canzoni. Lis Asia ha de letzte ore Gudignau, e in prima ronda ha presentato la canzone Das Alte Karussell, e la seconda lui la canzone Refrain. La canzone Refrain è sempre verde dots, portau clic alla Bo e mince cas Veronica Fusaro che stade per la Svizzera a Vienna. Letze al moma che zwar è de Lugano. Moia tutine botun giu de fa al pass el final. Ni per fin gudignasco, quella canzun veva Lis Asia, Refrain.

0: Nia Sempruverde dots Lis Asia cun refrain l'emprema victoria del Eurovision Song Contest. Ademon ailu al proxim final de ESC Kaliuk Uen a Vienna. Senza la Svizzera, senza Veronica Fusaro d'Anton, un pau Svizzera ai è rappresentata. Con Livio Chistel che su dat un als punkts.
1: Il sempre vert dal dì.

0: Las novitats da RTR.
1: Bleras persunas omosexuales han experiencia cun crimes d'odi ed il final da l'ESCE alle ausenza participazione svizzera. Ilas nov al microfono e Florian Mon, bien-di. Passo chante per cien delle persone dat LGBTIQ in Svizzera han experiencia con discriminazione o violenza antiquir en il spazio pubblico, come il rapporto annuale del Post denuncia. Il plis events vengono insulte su molestes annunciate, der 45 del total 280 casi annunciati se tratti dentant de violenza corporale. Il numero de cas effektiv sei dentant bler play out, scrive il Post denuncia, morad und 10% dels pretutiats s'annunzien ter la polizia. Il finale del Eurovision Song Contest a Vienna alle ausenze partecipazione svizzera, Veronica Fusaro è venita eliminata ed il match final. La centadura da Tun sei trompata, dentant era contenta di aver presentato la musica a Fitch Blair Yout, quella dice in vers SRF. Il finale dell'ESC alleu la sonda. La China vuol che la guerra in l'Iran venga terminata se spert scopo seivel, senta che il presidente americano declara che la China aia offri a Git, e il ministeri dell'exterior chinese repetisse pretensione di una pausa de combat permanente in fin della guerra Git al Stati Uniti e dell'Iran square all'intir mond. La pretensione di Donald Trump na il ministeri Bech menziona in sia comunicazione. La Russia continuesce con ferme attacche contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 24 persone, scrive il servizio di salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacche russe, con pliras 100 droni e pliras totals rakete. La Russia era annunciata che gli ucraini sono differenti parti del paese. In la città di Riazan sono almeno 3 persone morte, più avanti Brigia in la terza grande raffineria della Russia.
0: La meteo.
1: Oggi si coverta di plova di Napuspe, orvan tutti la sua intermezzi. Sur 1200 metri sul mare, poi neuver, e fresci con 11 gradi a quera, 6 gradi sul selva e 4 gradi in lente di notte. La sonda da teore variabile con uradis e fase solivas, e la domenica si l'ora sic e soliv a quera dati fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino è serra per raggiunse de Sedirtat e con noi fesi de quintas in il pass dell'Alpsu, Lucmagn, Spleie, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ie les novitreis. Ci sa cons che nos alerta, probabil un pau de pli con oz de mond la sis. In BND è a tot quels e quelles che han fatto la porne, forse dormiu oz un pau pidic. A ton sa di cau specie a un ina o de quelles avessins baiber flot e in prim caffè de oz de mond. Ma ter quella venin se lupi tart, en cemina in quell'ora to pacific, in prim con un pau musica, a quai de Christopher Cross, Ride Like the Wind, bi vendredis.

0: Ja, es vergau las 9 e 15 de maig, a dia el 131 avel di Dion, i el di de la Sofia Freuda, a dia e el di ca ina ni l'autra asce prender in conter gratulaziuns. Nus vein recir zu andontas, a zwar, di est per treus radons, a scenze gratula oz, Perina et Ottilia Maruk Aftan, ella oz 60 ons, a luvenus dus jubilares e jubilares ella casa da la Val Lumnezia a Vella. Perina la Maria Bride Casot, ca oz 80 ons, ad el Fernand Siegenthaler, ca oz 90 ons. Adeles ad Adel, cordiale gratulazion a tot bien sin vies anniversari radon.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: La Isuse gratula ad un sici oz. Ci sa forse un sici che festivesce oz in radon. Sa d'entonze che pesce è esser. Tutti in altri anniversari sto nuota di spede essere in radon. Non lo c'è ven 20.30, non lo c'è ven 20.30, quella nombra che vi stress os da ens, vi leis fa in sorpresa ad un sici regala nostra cupina dat RTR. Les lignes in aviartes a nos marain cica servin quella su enter Luis Capoldi con Almost.

0: Is blume stili de Adrian Stern. Allus ed ja vegniu las nove venge tschun, a temps per mei de Premplonet cumiau cau del studio. A per quai ei e ja Gabi de Gonda arrivada cau sper mei. Ella supren al microfon. Gabi, cun ce temas?
1: Grazie che ti ha scaldau il pubblico per mei. Tip top, cun ce temas? Yeah. Also, oz... Schatz, ich verstehe, sil Status den jes Telefonin sal leger, kei dat tots la possible da de fa fech spontan in an grazie al fech ad regala flures, qua costa sco sco adina bogatec, an os auditurs, an os auditurs.
0: Ist gradi, ist au plein Telefons, gau la cupina.
1: Ja, lu sani forse gra cupina.
0: Fos in a cajun, de forse sur da flures in stai la cupina. Mo. Tu quels kan telefonau und so.
1: Ah, so. Also in Sasa gepesche e telefonau per Zicicao zu Anniversari.
0: So, di grazie
1: a quella persona per quella che l'edina cao conosce. E mince cas, quai lu suenter las dies. A un avon, hasti o regala duas entradas libres pel concert Viasperas Romances, quai hai au mai dau. Al cor mi se dau su Rhein, al cor mi se dau su Raua, collaboration insieme, adio vai entradas libres. Per sonda al 23 de maig è la claustra a Lyon. Je lo vesi ogni nuetta, se vas a
0: dire. Frequente.
1: Ti sa, tien che nos è, tien che nos bo Christian Klucker, il dirigent del fundatur del cor de juvenils incantanti Elsin. Quella fin di amna, ni fin di amna prolungata, vide fa camp de cant, perché calzan de maun ani concert. Aber els van lue questa stat a Budapest di una concorrenza de corse de juvenils. Io vai, vi l'USV de Christian Klucker, hai quel sempre mein, droven quel kick de dina stuia di una concorrenza. Adio c'ho anche lui con Christian Klucker, se legra il fec.
0: Forse è quei concert che hai schon proprio per quello preparazione.
1: Esatto, ne quella è lui schon de mauna. Io sai se immagina che è il repertoire che Klucker ha ancora c'ho, è buo, sci, simples.
0: Es sind uns Spaniai, Rende, bei einem Mädchen Kass der Staunintik, dat la, tschei gewinnlu, requintau en quei Diskurs, ad in Sommer rendi din de Sta, es sind aus der Sonde, en kompiniere Gabi de Gonda, mi nome Anna Seline Quintre, pren cum jau per Rotsturen, lupus bei dem Maun. Fidjeun in bi, sventum es di, es godine per die Pacific.
1: Bien gefe, Anna.

Jessica Ramoncia, ils Galiozza quest'au cun Nau Tier Mai. Adio vai pligesche vus, stois, vinavon con us. Yeah, io sono quella che asce la compagnavus in direzione fin di amna. Io sono Gabi De Gonda per tutti quelli e quelle che san oz fa la pon a mettere il spais d'aul a Feintig pi Pacific a vus tutz. Divisa tutta la squadra RTR bia plege. A nus castien l'uvra vinavon con elan. E da gli imprimi c'è un cun che oggi la compagnia vuole tocca le 12, io sono Gabi De Gonda. Bien di!

0: Per nous è una buona cerca di Ayom, ma non è ancora in tutto in città di Alter. Ier è stato firato da Ascensione, a Laura a Fac. Ja, allora scopo che Ines d'Armes de Falera ha detto che è proprio Laura. Per Izzene o per cui è la Fac?
1: Io sono stato più lungo, è freddo, pluiva, traso. Allora, state in migliore causa.
0: Exact, cu ea ea la faci, forse a ea Ines Darms, iert lau al giuc ce causas. En mince caz, aura per stas in canapè, quai dat forse e mince tonina illuminazione dina idea per nias giuc ce causas. E ier ais viniu bain qual proposta creativa.
2: Io vesso un poco le scuflas da savun, Seifenblase.
3: Ah, le scuflas da savun.
4: Io dico che le flore delle piante.
5: Io provo con il ax.
6: Ah, io provo con il torta.
1: E pensare alle reclame, quelle sono di differenti colori, e svanisce davanti il cevone di pelpedi.
0: Jacobina Bezzel senza filter, se la disco io e Tirnus van le reclame magari direct mine. El canaster de pupi. Tiè, Tirnus ai sia proposta den tombo su centada el canaster de pupi mobain sin nossa lista el reit. Laus vais vos consulta am ratchai ai schon vinu dich. Ots, dainus al giucce causa den kurt moment per chun conte Franks. Vai gran plaisir che vos esses della partida. A token ta lainus als Hades.

0: Olivia Dean, hai quest'au con So Easy to Fall in Love. In quarte van les dies aisi. Adiam vidal vus de da, cumai il giug che causas.
1: Che causas.
0: Giun conte Franks in forma de bons de landi en chans rimnai tirnus en nies jackpot e nus ancorin quella causa cau.
2: La causa ha una montada simbolica. La causa dati in differentes colors. La causa è svanaivla.
0: Ciai ai svanaivl? Non lo cien, ben venti cun 30, che sa essere simbolic e da differentes colors. Non lo cien, ben venti cun 30. Anus marain, cicam prova ozcau. La fortuna, RTRBND, io sono la Gabi, c'è il telefono?
3: Bienvenuti Gabi, che Martin.
0: Bienvenuti Martin, che Paul. Martin, con che se avessi nus e con quel jackpot?
3: Oh, io provo con il defense in le facce.
0: Ah, also hai un mein body paint, also se la faccia, ne se il cierp, se la faccia.
3: Yeah, also qualche inzetta entra da chai, venitis Dukes, da hockey, ne balla paivets in savens.
0: Faccias coloradas con si bandieras ni del tot, ha?
3: Exact.
0: Faccia yeah. Colorada. Ok. Martin, quella proposta va si non si lista. Grazie al fetch.
3: Aie bien.
0: In BD, stai bai, Martin.
3: Grazie, sono te.
0: Ok, luon proainus. Cau, RTRBND, ti ha proposta dus per mai.
4: Ja, bien di, cau e Jacken Steger, Denis.
0: Bien di, Jacken.
4: Jau di, che la crem schnita.
0: Oh!
4: Quella è da tutta scalura.
0: Ja, quella è Vanessa, lui è esperta.
4: Quella è Vanessa esperta, pi dati per poi altre.
0: Ai, ai, ai. La grandiosa crema schnitta, la pasta de feia con crema de vanilla. Io suppongo che quella svegna ne boveglia, stil giacan, ha?
4: Oh, io me ne gio con.
0: As bugien giacan?
4: Oh, minchia con, ma le uine, eh?
0: Tip top. Oisi, la crema schnitta.
4: È buco.
0: Oh, la giacan, io sto mal. Osasti fa, guai des a mi.
4: Quei combien, io vai pinau tira un massa.
0: Super.
4: De tutte sorte.
0: C'è buona tattica che ne ha Giacan a per da al giugce causa. Giacan, in bellezza venerdì di divisio.
4: Se mi lonte mai, grazie.
0: Ciao.
4: Vedi a quera.
0: La crema schnitta, vesse usa un giudo mi rasso entro con la funzione in Ramonge. Basta non mai vina von. Ci hai cao al telefono, ben di per la terza proposta.
5: Qui è Anita, parli, ciao Gabi.
0: Ben di Anita, a scuola.
5: A ena pinzales banknotes.
0: Vanessa è mema spert, ne ve?
5: Schon.
0: Struschkele sind alles Burses, zack. Sind schon ne ve.
5: Schon.
0: In zwei Struschde meter le Burse alle Tasche, kele ein schon ne ve.
5: Präzis.
0: Montade simbolica. Stadt, pernosse Nation, ich ne mein, per Helvetia, ein Frank-Schweizer. Lu di frentes colours, dat je, Adela eis con us vengra commentau, svenaivla. Denton, le banknota.
5: Sie
0: è buon, grazie alla Anita per quella, quel bialz malez che nos venusa grazie rumini u dettai. In BD a scuola, stai bene.
5: Stessa mangi, grazie, ciao.
0: Ok, lu minus vina buon, ti apre nus la proposta numero 4, Biendì.
6: Biendì, che Rita Casalta.
0: Biendì, Anita Casalta.
6: Rita.
0: Yeah. Rita.
6: Qua io avete c'è forza con la scalura, scrivemi che ton si il ciel, la sera, mi la domanda.
0: Also quella kinsvez magari
6: o quella funebla so sia che yeah. Magari mi de colore sia
0: also in arch del snibel also con quella scoi bez magari el stiaras del nord la quella lis polare sa minchi ton yeah,
6: genau.
0: Vai nus el sentiment che nus agen e minchi ton in lis polare ne vedi
6: genau
0: ok lumatinus in gasi la lis polare Rita, una fecchia bella proposta. Ma buco che non sono curin.
6: Il BD,
0: stai bene, Rita. Ok, noi mangiamo per la... Ciao. Noi mangiamo per la vostra proposta. Ah, quella viene da chi, BND?
7: Buongiorno, Donna Gabi, qua è Marlene Solinger.
0: Buongiorno, Donna Marlene, Santa Maria. Ossa sono di Spagnada, con che proposta viene Marlene?
7: Ja, wenn nulle cooles Creme schnittes, però cooles Gummibärlis.
0: Let's buy one biapi bugien. Il sorzetz de gum, de gelatine. Ja, kannst du das ins Quartz? Gummibärchen, lenni ne gade mrakos.
7: Ja, jent gronzi, pitschen sie, tot im Lange dünne de kusch
0: gummibärchen. Absolut. Ne weh, quai ai simple mein, an si tjeka. Bärchen, lenni ne gade mrakos, quai dat, quai el vocabulari. Ursetz de gomma.
7: Voilà,
0: ursetz de gomma. Ach, ne mein, suente la creme schnitte ad l'ursetz de gomma, trovai nus nuot pli per l'cuvir nostres calories dil din. Il ursetz de gomma. Si simpatics coi ava. Col zain, io sto da anche nastra Marlene.
7: Panilla. Però studiai in altri, sì.
0: Fecci bugien. Grazie, Marlene. In vivendor di Santa Maria. Stai bene.
7: Un di, rivai.
0: E nus, dain, demà un puspai.
1: C'è ciausas.
0: E demà un son da lù, dentro les 10 alles indis. Dainus lù, il giugce causas per 60 francs. Adios un spagnada.
8: Du kannst noch nicht mal richtig lügen. Glaubst du, ich bin blind? Wir waren auf Wolke 7. Schau, wo wir jetzt sind.

Ed io sono il cao di discorrer sur No Mercy. A c'è mai invece Giuda mara su enter e la creme schnitte de Giacan. A dos va mara su enter. Io ho fatto la proposta di flettes de crema. E qua è una ben ad elegante.

0: las novitats
1: da RTR.
2: 15 milliuns francs per la campagna de votazion del Cercladur e la China pretende in fin della guerra in l'Iran. E les 10 al microfono e Florian Mon, bien dì. Ils aderents ed adversaris de l'iniziativa na ad una Svizzera de 10 milions han planisà var 15,5 milions francs per lur campagnes. Quest è un nuovo record de pica partides e comites ston publiciar lur budgets, scrive la Controlla Federale de Finanzas. La campagna per l'iniziativa ha un budget total de 6,4 milioni francs. La grande parte dels raps vengono da de membri della PPS o da politici e firme che da tiers della PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de 9 milioni francs, buonmen la mese dat vengono dall'Unione Economie Suisse. Claire mein pli paux raps dati per la reforma della legge del servizio civile, la somma monta total dels adherents ed adversaris a 13 milli francs. Passa 80% delle persone ad LGBTIQ in Svizzera an esperienze con discriminazione o violenza anti-queer nel spazio pubblico, come se il rapporto annuale del Post annuncia. Il plissavens vengono insultes e molestes annunciades, der 45 dels total 280 cas annunciats, se tracti dentant de violenza corporale. Il dumber de cas effektiv sei dentant bler pli out, scrive il Post denunzia, moradunt 10% dels pratuciats s'annuncien ter la polizia. La China vuol che la guerra en l'Iran vegne terminato si sperce pusseivel. Senter che il presidente americano ha dichiarato che la Cina ha offerto aiuto al ministero dell'exterior cinese ripetisse pretensione di una pausa di combattimento permanente. In fine della guerra giudia als Stati Uniti e dell'Iran square a l'entir mondo. La pretensione di Donald Trump nel ministero Beach menziona in sua comunicazione. La Russia continua a confermare gli attacchi contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 24 persone, scrive il servizio di salvamento. Kiev è stata la mira principale degli attacchi russi con più 100 droni e più 12 rakete. La Russia da Sievarda era annunciata attacchi ucraini in differenti parti del paese. In la città di Ryazan sono almeno 3 persone morte, plinant Brigia, la terza grande raffineria della Russia.
0: La meteo.
2: Oggi si coverte di plova di Nepuspe, ora van tutto il suentro mezzdì. Sur meli 200 metri sul mar, poi neuver, e fresh con 11 gradi a quera, 6 gradi in surselve, 4 gradi in legge di notte. La sonda date l'aura variabile con uradis e fases sulle gives, e la domenica si sitia sulle gif, a quera date fine des 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per raggiungere le segirtats e con noi esito quintasse nel pass dell'Alpsu, Lucmain, Spleia, Bernina ed il pass del Furn.
3: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Un grazie al Florian Mon.
3: Mes di, mes radio.
4: C'è fein sin venderdis schins a... Da falla pon a di ai la Sofia Freida a de Boschi en Pernai vel de per tot de di Giudò. Bien, a dine bien i Giudò i a feina spaziada. A Prinza e studia il plan de campionati mondial de hockey che c'aiva oz. Nisha inspira culinare che mein del food festival che a Liuk a Quera. A casi non des Ramonchos vais vus la possibile da da regala flores. Io sono Gabi De Gonda, vi chiedo a stare con voi in direzione Findiamna.

Questau bibiva plan cun culurio ina vera auricula las dieja do di jaisia. Dio sais imagina che las flurs del di de la moma quellas in plaunet vergadas. Tenton, chi di che mo las momas agen plage de flurs? Ad rinconoscientia? Cartiemi, e omens, babs, tats, vigins, vigines ondas madreces, dirigentes, calostres, calostres. Chi ha beau pligé de flures? Tot quella biala compagnia en tuan vus, co fossi de faina pinche surpresa, conseconz pleits de rinconoscientia, en forma de din en grazie al fec. Fec sempel vus telefonais a mi el studio, no la cien, ven venci cun 30, e jau sunt spontana, a demanda la vus, lais fa in en grazie al fec, schlu telefonai os. 0800 20 21 30 Hai dat buona moda più sempla da di an graziel cacao sinon des romanches Sempla mein, fresche mein fech spontan A feina pinche sorpresa a quella persona ca sorvein lulas flures Vos telefonais Jaisenus Chica ad sorvenin mach fluresots e perciai Quei jana lentir strien Telefonai 0800 20 21 30. Io s'allegra di fa benvenuti a vos, che si non desramonces, cui a nom nias un grazie al fec. Per vos, en paucas minutes, 0800 20 21 30, bo terlinai, bo studiai mema fec, il è fec simpel, ad adina, fec simpatic e de cor. No l'occhien, vein venti chun 30 per di, an grazie al fece di una persona che è in tuo vus a dar con garanzia plegé da din bi match flurs. No l'occhien, vein venti chun 30.

0: RTR, il venderdis, igl ei las 10:08 a 10 euros per di. Grazie.
1: Grazie, Fitch. Con RTR.
0: Wein. Ai dat in Angrazia al Fitch spontan. Io asce fa ben vegni al telefono alla Lea Fetz den Domet. Ciao, Lea.
2: Ciao, bien-di, Gabi.
0: Bien-di.
2: Fa prigi che sono lì de tra.
0: In quel caso, vengono spliti in tavola, Lea, da essere spontana a di Angrazia alla di una persona cara. Biatems, also sbogliù da se preparare, Lea. Aber ich glaube, ich trovi e bo, preparazione per quoi.
2: Exact, exact. Also ich weiß, budien angraziau a nostra figlia, also il nome de mio uomo naturalmente, a nus lesen die de l'angrazio per tutto quello che la fa, la sagida, sin sa una gana commissione, ce la va a cuire, ni scia in agada, semplicemente spontane cause se che la scrive sa sti trovast o sti ven si chiede queren ihr scheier lus prendi o grad oder die schiene ga schocken si chiede dire da cos bo scritte mio vesi se vi fa quei partai ja ela a je da fa aber io bi io le sa fer ringraziare ela per quei ela mi è schon biaga das fac pleges je scheie della cui match flores spera che la vagin te pege a che non savese un po' spai
0: in relazion denter mamma a figlia la Riccardo Fetz e la a e fac che la lei è diventata tata grazie
2: exact.
0: Alla Malia qual è la relazion con la Beadia
2: de qui bi de ela naturalmente ela in a care la chalavesa da luncia cloma la tata ciao tata de na ele popi in a ja, in allegra, in Cunella sein sie dinneri, ella dinner, also eba, ella fa elsi, ella braje den tren, aber ella proprio in a cara beina, nu sen fitch plege Cunella, ja.
0: Tat, a tata am plege con la figlia Riccarda, a naturalmente è la Malia. In quel caso, una di quelle flores in quel maggio è probabile per la popa.
2: Naturalmente, si ha in una che pink, salù, se è l'encil. Hier ja einfach le Kalur pink, ich sei ja Kalur.
0: Koi deja alles Prinzesses pinkes.
2: Exakt, exakt.
0: Lea Fetz, nostra mit einem Fetz Budjenko, Mach Flores alla Riccarda Fetz. Ella giuse grad Berdiau, vai o Dio?
2: De, also es ist nur in On, Kienkau, Stauelmachs in On. De, es ist eben von wie ein Ramon Stiefer Kastel. Nein, ich bin aus der Lede, ich bin Kau, dann so eine Habitation, ja, ich bin doch in die Gauter. Ich bin wohl ein Fein des Mund, ich bin die Verkastel, aber du bin ich ein Auter. Ich sage spontan, sperrt ich kein Velo, sperrt es oder ein paar, fahre eine Pinche Visite, mir ein, sperrt oder so, contrari. Nein, tipptopp.
0: Per cui già non sei un grazie, non è vero, Lea?
2: Exact, exact.
0: Fetch Budjen, Lea Fetz, un grazie per il telefono al studio, nostro matin, les flores, Riccarda e Malia Domet. La florista viene s'annunziare, lui si nasce a casa con un bimaggio flores. Lea.
2: Grazie
0: Fetch, Gabi, non è vero? Adio, vi saluto tutti. Vine buon, bia plegè con vostra Beadia, a che tutti resti in sounds. A sapien viver in semen. A savai zadine pus pesa vasi, a sa la gran semen.
2: Questo bi.
0: Lea Fetz, grazie al Fetch.
2: Grazie al Fetch, Gabi, non è vero? Bia la fin di amna.
0: Sa milionte main. Stai vai.
2: Ciao, stai vai, Gabi, grazie al Fetch. Ciao.
0: La Lea Fetz fa poi il grazie Fetz sia figlia Riccardo Fetz che ha la poppa Malia e il match flores va a domat si sempre aisi vuoi sapere se capisce è di una s'annunziata in usa non si va ne mettere fila in guila or davon per via grazie Fetz aber ai gertegi naturalmente è di una Fetz spontan a cui fa se capisce gran plegè a noi.

La sia con Chandelier. Scodic, Berthe de Rungs a Gudignau las entradas libres pel concert. Viasperas romanches a Lyon a Naturalmain. Dati è in a casa della sera, quella sera. Pia in Stobo ex nom ampustà als biglietz via internet. Vus saves è vigni.

0: sen kin lo di so da vir quella concentration quel focus era las amprovas quei trova schon in grande engagement a der in plier pazienza con quai ca gist in corda juvenils quei munta halt a dinge pus pencever da davant
1: D'Antonio suppone lei in tecla dinamica dentro cantaduras e cantadurs quella ai ferma o sa Christian Klucker per Budapest costati culas finamiras vus esas disaide tenei ault la latta costati osa per Budapest.
0: Ja, justitsch, ihr vier, wenn sie vier, Redundanz general, nun sind sie in Union privata, in quel Sinn, ad, lo was ich jetzt, las finja mires, con qualche swan quelia, usa, da plicca c'un canta per cent til cor che ha meno partecipò in una concorrenza internazionale, non era un sommer nazionale, isius per la grande parte nov, che non è in prima in una concorrenza, ad el stono si in prima, ja, am prendere sco qua i, avessi dice, ok, se svein dura, se si sna, davanda, die sind primär Quatter, Change, ne Rix erscheint, dass sie das sind ja viel lehrt, aber in so in dieser Dinge dependent dort, die andere Kurs, dass sie partizipieren, schon die Qualität der Quells in, hat da jetzt eine Weile auch simpel manchmal la finja mire, dass wir ihr hat Musar nossa mira Prestation, die da wo's da eins gas wein fatsch. Und so setzt da wir da Musar alaiat, ad als Jurors, las Juroras, quasi nossas Qualitats, a far qualcun grand Plagier.
1: Ad al Plagier vein congruenzia bu a munca. Damaun, Christian Klucker, damaun presentais a la Baselgia Reformada ad Ander, schon un pau de quel program. C'è canzuns, c'è stil de canzuns, ai quello damaun? In Baselgia ad Ander?
0: Ja, und so setzt Kantein se damang i an dir Programm, da las Konkurrenzes, da quelles tris Konkurrenzes, quae anceva con ina canzon tudesch, chamai tali venduvit go tanz, allura sud steiles da John Antoni de Rung, allura il canto del cucù, musica popolare, allura ina canzon franzosa, Amo les ans, allura las gialinas da Romani, per la fin luogat Fuberga Nuntal, casvagneran duas Civladras, quai lura il blog da musica popolare. A so internainza an avant della musica sacrala, di mit tränen sehen in a musica in den Komponist Barock, Homilius, allura in a composition da din Komponist della Schweizer, Karl Rüti, Vox Clamantis, My Soul, There is a Country, da din Komponist Engles, di Signor Perry, ad quai lura an zersetz quel block sacral. Nacica vela amli do l'avanzan in a composizion quasi in a prima audizion da Stefano Sposetti, Cantico delle Creature, anzacica la scritta è una sensazionale composizion. Io scia halt in mettan insieme quel program, se dine lo ani certes premisses kin sto, lura prender componist die agen della Schweizer, ne riba vice della Schweizer, lo anda different stils. Ad scottiarz vainza l'ura cantanza il block quasi corda juvenils con I'm a Train un po' in canzone ritmica dall'America l'ura ride la primavera anzi c'è Renaissance da Schütz a zweiter in arrangement quei era in la prima audizione che si facendo mal a zwar io stiest attual ESC an l'Austria hat on ani präsentò an Schweizer Made in Switzerland.
1: Ja.
0: Hat nus wein quai scho arrangiar per Chor.
1: Wow.
0: Hat quai verdainze da man sco Chor, ercul Moviment, erqua weinze in Aktur ca vinen nus a Musar sco, ca svein los, na sco Elsan, da Samoa durant quella canzone. A per la fin finale in a canzone, ca svein schon im Moment al repertori quai i Kruhai, in a canzone dalles Filippines.
1: Fetch bi repertoire Christian Klucker, che il pubblico asce propi se la gra de mauna sera de vigne a concert e con son e tutti gli spettatori del Jurorslu a Budapest. Christian Klucker, un grazie al fe per quel discurs, nous divisain toi, maximum de punts, a che bo, gratulainus tutina. Nous se la gra in amici casa du dilu de vus dels resultats, sco e adina, il jelu iu.
0: Super, grazie per questo
1: grazie Christian.
0: Tu sento grazie.
1: Stai bene, domani tutto bien per il concerto.
0: Grazie, tutti bien. Ciao, Gabi.
1: Codec, demain il concert de l'ensemble vocal incantanti son de sera, beselge reformada ad Ander, la sera a la Siat, e lu il 6 de circladur e la claustra Sonion a Santa Maria en Val Müstair, lu les 8 ad in quart.

0: E quel che avevo Loredana Bertè con in sempre vert 1989 da un ustuno, quel titolo, sempre ben cool and maies urelias. Ures pels impuls oz, impuls da Romedia Quint, da Cappella, e la scritta impuls per quest'amna da vartelas casas in giadineses, a quel che ricorda el vide sia anfonza en conex culas casas in giadineses. Doz, oz vai denter auter per l'obligazion de famiglia che capitava e da letzte sures de wart grosses preiz che eren lu in ver misteri.
1: RTR Impuls.
2: Oz duente la veglia casa in giardinaise una far del 30. I vegni un po' heikel. Is cercia in van un bogn. E dis domanda in nua che els vels in giardinaise slavaivan. Forza scotermai da buop, la sanda da oculazion, sunio ant il bacil, piglior del schif au a ciota ti la maist con au a freida, io un büt lova sur il ciò giù e du scedera fatta la lavada da levna. Co faivan que bappe mamma? Qued era un grand misteri. E li stess grand dera cicels faivan in let. Giambarlax erai vel su schöls e geva sa duana oz feina l'obligazion da famiglia. E fatta derla. Ed il spreis sur silvans pregevan gio da ciansla cia tal scuders piorz desegnir ars sun plaza. Biermon planta, tradua con un plagiarin malizius il cuders e candinas in ladin scopardir usce non eschen nus in giardinais. Però plez duts romantics o da fatta erotics devaque erter nus be ilas canzuns popularas. Quella del merla in tilla rama ci avisa il giuvan c'è il desira marusar o quella cul cusal della mamma alla figlia da nunas maridar. Il misteri ter nus astropaiva tals aviuls o curcia la vaccia niva manada o l'ura tanta da mazzo il pasci con variantes ordinarias e manciaras, in giunas de quellas nus chatta in tils dizionaris. Dalla canzun de las canzuns e la Bibla nu quintaiva ner il ravarenda sin chans la mai.

0: Las novitats da RTR.
1: 15 milliuns francs per campagna de votaziun del Cercle d'Ur e la China pretende in fin della guerra in l'Iran. Il sendisch al microfono e Florian Mon, bendi. Ils aderents ed adversaris de l'iniziativa Na ad una Svizzera de 10 milliuns han planisavar 15,5 milliuns francs per lur campagnes. Quas ein nov record de pica partides e comites ston publicialo budgets, scrive la Controlla Federale de Finanzas. La campagna per l'iniziativa ha un budget total de 6,4 milioni di francs. La grande parte dels raps vengono da membri della PPS, uba in politica se firma schien de tiers della PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de 9 milioni di francs, budemen le mesadat vengono dell'Union Economie Suisse. Klärmein pli paux raps dati per la reforma della legge del servizio civil. La monta la summa totale tant tra els adherents co er els adversaris a 300 milli francs. En la surselva, nella quantità de dons de selvagine en il guard pic semidad els de vosons, comusen resultats intermediars del report de guard e selvagina. La comprehensione del Sons 2019 fin 2023 con il Davos Report del 2012 musse dentant grandes differenzas regionales. En la region de Breuil petesche tranter auter il Pign, tranter musste e sum vich cresce per suenter la Vietzbein. Il report conclude che ins stoppe continua con las mesiras instradades ed optima quelles per contanger las finemiras a lunga vista. La China vuol che la guerra in Iran venga terminata usci spert co possível, senta che il presidente americano ha dichiarato che la China ha offri agit en chausa a il ministeri dell'exterior chinese repetisse pretensiun di una pausa de combat permanente. In fin della guerra agiti al Stati Uniti e dall'Iran sco era a lentir mond. La pretensiun de Donald Trump nel ministeri bec menziona en sia comunicazione.
0: La meteo.
1: Otesi coverte di plova di nepuspera van tutti il suo entro mezzdì, sur 1200 metri sur mar, poi neuver. I frescht con 11 gradi a quera, 6 gradi in surselve, 4 gradi in lenge di nota. La sonda dati aura variabile con uradis e fases sulle ives e la domenica si sit e sulle if a quera dati fine a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 il tunnel de Roffle blocca in ome dos direzions, quei per vidi in auto con panna. Il pass del San Bernardino e sarà per raggiunts de Sedirtaz e con noi vedete quintas in il pass dell'Alpsu, Lucmagne, Spleie, Bernina ed il pass del Furn.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Elle era venida de l'Egida, ieres alla stada, faci una grandiosa performance a tuttina, aibo, tungiu.
4: Sì, è natürlich unfassbar verstanden. Eine riesengroße Enttäuschung. Tut ein bisschen weh, aber hey, es kommt schon gut.
3: Ascia Veronica Fusaro, ella dau tot en nosa ils, a ella e faci tot andrec in a grandiosa performance, ma eba, e per nosa sa in tic in mail asch. De plide dela ad insomma della domanda. Mi reis vu sonda a jeste? Quai ad auter caternus. Ona vonas dodis. Adios un Gabi de Gonda.

0: Insieman con Armenia, Azerbaijan, Lituania, Luxemburg. Ai si stau pel ESC 2026. Depi Luca Henny al 2020, era acnemain tocan os nigin curdauo pel final del ESC. En ince cas, Veronica Fusaro, con siu messadi, e si forse stau tutina in tec biacanera antuon antuon don che se canzun abo sorvigniu quel che la maritava. A costati con vus? Costati con vus con mra al Eurovision Song Contest, al ESC, pina als chips, al de baiber per se placas in canapè, son de sera? Quella domanda venus chantau en casa e dort casa RTR.
1: RTR Centa la domanda da Lemna.
0: Exact. La domanda de Liamna marais vus al Eurovision Song Contest. Nus sabain ca cun Nemo, depi ca Nemo estas in tribuna savainus, iai tot pusaival. El amusau tot quel che stau pusaival, grazie alla Svizra. Venus giu al Eurovision Song Contest a Ion Vergau in show della surdimensionale, grandius in spitakel non umblidaival, a grazia alla vittoria de JJ dell'Austria, aisi osa eba al ESC a Vienna. Accostati, mrais nibo.
2: Ja, mehr als den Tränen. Ja, weil wir den Kant.
3: Also, du bist sincer, ich habe ein Bopper so gut auch als Schiff-ETSC. Ich habe uns ein bisschen präsent, weil ich hier stehe in der Schweiz. Also, ich stehe ein bisschen Tier, ein bisschen präsent, also auch ein bisschen so gut auch.
4: E non guardare un passato, qua era semplicemente questo sfarci a te, questo saluto generale che ho in Svizzera e che non vengono fin a godere l'ESC.
5: Io fai non più buon camerale l'ESC, on per on. Questo è un tutto un po' frutto, con i costumi, con le liute, con le canzoni, è tutto un po' surreale, e scende insieme in la febbre, e c'è qualcosa di divertente.
2: Also, ich glaube, dass wir cantab ja der Performance war aber nicht der Blick. Der hat in der Saison wohl viele Mieren, der Quack. Quack ist eigentlich verpacht, konnte nicht, jetzt hat der Buch der Klavier.
5: La tecnica io vai budget in camera tutto quella roba che interessa me ad i dat negina emissione sul mondo che viene producida a scia col ESC ad demara co che viene fatti plus pyros e cazzole e tutto insieme che questo è super super affascinante. Io credo in canzoni in act che viene mai da me da e nemo ad accord che la guadagnò per la Svizzera che c'è cioè, io sai che si deve sul sofa come es amici mi ravel che va ciao boh amazing Bier, quai, at aber a Waterloo.
0: Ils favorits de Livio Kistelle, Dil Reminent, Son de Sera. Naturalmente, sil Schwitzer, vasinus buoi, supponiau. En mince cas, el ai quel che vegn a fa la surdade dils punkts de la Schwitzer. Ed el ai quel che vegn a di Good Evening Europe. A fa beim vegni Live de Berni, de Turicie, sei osa ebo exact, in minche cas, el ai quel che vignen annunzia all'antira Europa ils punkts che la Svizzera dat per lur contribuzion. Ad Livio Kistel, di vidai nusse gepescia, de ma una sera toi, toi, toi, sei si mette in acca, e lei se neva intec nervus. Eleni es moderatur del Telesguard e quella gada la faccia per l'Europa.

0: Igl ei las endische mesa, ad ia surden, surdon a Florian Mon.
1: Ils adherents ed adversaris de l'initiativa Na ad in Svizzera de 10 milions han planisava 15,5 milions francs per lur campagnes. Quis ha un nuovo record de pica partides e comite ston publicialo budgets, scrive la Controlla Federale de Finanzas. En la surselva nella quantità de dons de selvagine nel guaut bec samidad el de vos ons, come sono risultati intermediaris del report de guaut de selvagine. La comparazione con il de vos report del domine de Stoc mostra dentant grandes differenzas regionales. Lec conto tanto Donald Trump e Xi Jinping e ia fin senza che fes veni comunicar risultati concreti. La Varda americana di dentant che ha da convenies en las partes economia, agricultura et avions.
0: Grazie al Fitch Florian, a nus marantia Laura Studegia.
2: La meteo.
3: Presentada la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Ozla Sofia Freuda Adela fa è in tic parada. Ozla si curclau ai sae plovere dine puspoi orvantut sur el suenter miez di. Sur melia 200 meter sur mar sai è dabain an qual scrotta neuf. Gli è frescht con 11 gradi a quera, 6 gradi in surselva a 4 gradi lenghe di nauta. Dema un sonda, aura variabla con uradis a fases sulle lives. Domenica se lo piscetti con sulei a lo dati a quera, joc graz.
2: Vias e traffic.
0: Attenzione si da facile a tredis dentro Sargante Sankt Margreten. In vehicle che resce è la fallida direzione. Attenzione! Si l'autostrada a tredis dentro Quera ed il San Bernardino ai colonnas dentro Rofla ed il tunnel de Rofla. La ragione è che il tunnel è serraus per quel che in vehicle ha in panna. Il pass del San Bernardino quel è serraus per motivi di sicurezza. Con noi fai di quintassi le vie del pass al Bzu, il Lucmagn, il pass del Spliglia, il Bernina ed il pass del Furn. A voi tutte e tutte le schesse di viadi, fai attenzione a vini bene a destinazione.
2: RTR, mes di, mes radio.
0: In Stiglia che il Ramon sogna in tec dappertutto. Quoi è al cas a Vienna, neocchiai, la fiesta federale da musica. In quel momento, muss sagen, sì, che è Ramon Slau, e noi vogliamo discorrere con Heinrich Tuch. Heinrich Tuch, al Heinrich am Minche Kass, L.I. Nies Horspgau. Schau proxim, con noi dein Erwin in a Finiastra, wirs la Fiesta Federale de Musica a Vienna.

Quei che stau John Newman, Love Me Again, in 10 minuti. Oggi sono le 12, vi scherzo in cucina, buona creatività per scaffi in grandios menu. Baby, goodbye.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: E na scelta da nos temas, anche degna Madame Blair Dons da Salvaginia an its gods della Surselva. E pitata Laura an il magazzin.
2: Und da bin ich wirklich sehr glücklich und happy und stolz auf mein Team.
1: Della Presidente di Comitè d'Organizzazione della Festa della Musica Federale a Biel, Elzion Fitch a curta vista sur Pia, che la organizzazione. Happy e content in sei Becci in Sperda in Finale, forza los per neir usche Junsch, la Festa della Balapesor Silvana, irte la Coppa Grigiunga, oi però Becci do.
3: Ja, allein sind hier überfreut. Fast schon in Degmarke, aber gleich auch. Aber wir essen zu deinen immens Lorden sind aus.
4: Ja, klar, im ersten Moment fai ich nicht mal. Wir essen in einer giuffen Equipe, wir sind schon ein NBA-Jugador mit Experienz. Alla fine è il bottoncino.
1: Il magazzino da Mazzè di Zkinders da Match, bel is es con nous, ai microfon Toni Poltera. Il magazzino da Mazzè è un ex-entravangi con le novità e perché i giangi in Antonitz Goz, Sur Silvans, le novità con Erwin Kaduf.
5: In la Surselva, nella quantità de dons de Selvagina e nel guaut strusse midada ils de vosons, que mussen resultats intermediars dal rapport de guaut e Selvagina. La comparazione dal zons 2019-2023 con il Davos rapport dal 2012 musse den tant grondes differenzas regionales. In la regione de Breil patesce tranter auter il Pin, tranter Mustes und Vic cresce per suenter la Vietz Bein. Il rapport conclude che in stoppe continuar con las mesiras instradadas ed optimar quelles per contanger las finomiras a lunga vista. Aderenze ed adversaris dall'iniziativa Na ad in Svizzera da 10 milions han planisavar 15,5 milions francs per lur campagnas. Tenor la controlla federale de finanza sai a quei in nov record da piche partides e comitès ston publicar lur budgets. La campagna per l'iniziativa ha un budget total de 6,4 milions francs. La gronda part dals raps vien da comembras e comembras dalla PPS u bain da politikers e firmes ken da tiers alla PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de var 9 milions francs. Bunamain la mesedat vien da l'Union Economie Suisse. Clairement pli paux rap stati per la reforma della legge davart il servizio civil, tant a Terenzco adversaris impuntan entun 300 mili francs. En la Repubblica Democratica Congo è la febbre da debola rotora. Las autoritats annuncien 4 mortoris e 13 cas confermats, la tiers 250 cas da suspect. Ebola è fitch contagius e privlus. Senza in trattamento immediato monta la rata da mortalità a 90%. Experts ed experts temen che l'eruzione sia già stata avant mais, senza che sia scoperta. Quitats fece consont che il virus è rotore in una regione da confine urbana, che possa accelerare la derasazione. L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping è ida a fin senza chi fis veni comunicare risultati concreti. La parte americana di dentant chi aia da convenias en las partes economia, agricultura ed avions. Las duas pli grandes pusanzas economica saian era discurida vart la guerra dall'Iran. La vart chinesa a pretendi che la via da Hormuz tuai venir averta usce prest sco pusaival. Sheban la China sustin vairamain il Stati Uniti na il Ministeri dell'Exterior chinese bec dic. Suenter la visita statale a Peking e Trump puspe sin via a casa. La Russia e l'Ucraina han mincemai baratà 205 prigionieri da guerra. Quei han oma due svarts confermà. Issa tracta di nem prim pass, in tut tuen mincemai mili poder tornar in lur patria. Quest parata è una parte della convegna per una pausa de combat da 3 dies dals 9 finils indis da match, ca consun servì alla parada militare a Moscow. L'Ucraina aveva mo sottoscritto questa convegna con la condizione chi dette in barat da prigionieri.
1: Jelas, dodas e cinc, davanti in interlora, its temas cens specian anc.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: I balapè grigiung, la coppa grigiunga, na vota sto con la festa sur Silvana, totas dus squadras han persi il final, e che ci partoccia i balapè grigiung an general del il president Klaus Kaluri.
6: Es ist wunderbar. Man sieht, der Fußballgrabünde, der lebt nach wie vor, auch wenn wir nicht gerade vorderst vorne sind in der Liga bei den Frauen und bei den Männern.
1: Feste als diese Biel, la Feste der Musica Federale, con in Javisch, per et a tots.
2: Und dass, wenn sie heimfahren, noch lang, die ganze Nacht darüber reden und dass das noch lange in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das sagt, hey, cool, das Fest war so cool gewesen.
1: Bec usche cool, li storge den rapinamente davant Kitor de Jons e not vital, ci ves gie de paer en milion francs pils ostagis. Osa avant però l'ora.
0: La meteo.
5: Ozai Blairs Nivels, si diveni adina puspe blec, il confindanaive tranter milli e milli cincent metters. En il Sursès vegni 33,7 grads, en l'Engia di Nota maximal main 4 grads ed en la Regiun da Quira 11 grads. Da Mount Domination vin avant, Nivels e Plievgia ma trantrenna iera fasas da Sulegl. Domenge esi sic e pli miaival.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonos tranter Ziran ed il tunnel da Rofla, la Regiun che il tunnel sarà per cochin vehicola in Apanna. Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con 9 mesi di quintarsi in le vie dal pass Alpzu, Lucmagne, Spleia, Bernina e Forn.
1: In Spodeir, il balapè grigiung è l'idea il più importante, il finale della Coppa Grigiunga. Codania, te las donas scuerti zomens on its teams favorizos, ti zomens a che i val poscavo calcio, te las donas tu san chazzas. E che puspe monta per le due squadre sursilvanas o il beddo in deda festa. Le donne sono perse con 0-2 e gli uomini si sluain con 1-4. Giancarlo Candines rapporta.
7: L'US sluain i onves ma bugien defendiu al titolo della Coppa Grigiuna. Ma al capo 7 gols Lars Gedov a Jean Court su entra le terrade dic.
4: Per me è io se schon qua finale schon vergauni no se sem ben vit Londra al campionati le vein leu in fine mira et che qua fu sta un flot da prender con è una brossa il focus un po spesso in domenica no sem bugi ci tem de servini che va schon venavo
7: al focus già si il campionati in terza liga no con la US Slovenion ho den fla alle testa con 4 punti de pli avantaggi sulla concorrenza a cui chun jug se von le fin del campionati. La chance di tornare su entro 4 ronde in avanti alla seconda linea regionale è più piccamo realistica.
4: Sì, se sei in prima, vuoi sì, lo fanno se c'è fallo, no? E, claro, non sei mai dice, ieri è mai proprio stato la fine mira, ma ora si vince a casa, non sei stato super con 4 punti di vantaggio, adesso vai non in per giù, io è un po' vergato, ma ora stavo in Londra a sparare 3 atrás.
7: Esco Lars Gedov di, agi al final della Coppa Grigiunga contro il Puschlav, ora vantot musau ina causa. Els vengono per grande parte de tenere pech ad ina ferma equipa de seconda liga. L'Ugezia ha il sentimento che ha ridiuto l'equipa de donas del team sur selva ir su entra la terrada incontro tuseon cazzes. Per la prima gara in somma, ogni le sur Silvanes stades in final della Coppa Grigiunga. Ich stau in ulterior punkt culminant tenor la trenadra Bea Kedov so entra la promozione in terza liga la saison vergada.
8: Nus es in avenda quarta liga vinisi in terza liga do in leu de vontire la tabella qua che se capesce budu setz vain u on la star metz quella fine mira de vini al final ad es vini in qua final in se se nus faci un gran sviluppo qua am blidoi nus bunu ma mit ston in teca nus vain massa e leu e ozor den tu in massa kan dieci patrcio e sviluppo vus vas faci se vos us raisons pa
7: Eti al team sur selva vim rau in avon. Denton contrari als Kollegen de Schluinion, eule seconde Liga è un igin tema.
8: Ja, also nu seconde Liga sind schon nu momentan am Bugat, aber nu fin mir rede stad von tira la terza Liga, a schon nu stein el team in sem schon nu so ein schon gewesen, ja, schon städten. Schon es nu laut rond il Köp Grigion sich gelb präsent, also es bereuen del Final.
7: La grande fiesta su Silvana ha avuto la Coppa Grigiona 2026. Al focus lets Eurenton e l'equipe de Schloen scuetti il team su Selva già oggi in qualche specchia e sin le prossime finemires.
1: Il takt della musica, ma era il takt di puls dils responsables della festa della musica federale, che als desabiel, nero abbatter different. È stato un connex direct, ir con l'ora. Che c'è l'onza via, ogni faccia, l'ora in sciopisco, ce la è. In uscenzo, ir dat improvvisare un po', soprattutto dalla concorrenza da marciar. Che i puspe lascia schlagare i puls delle musicistas e dits musicists, pispert. Merco. Ja, der wurde da star ein Tritt. Fabia Kaduff, ella ong avanti la festa und schät discurrir con la presidente di comité d'organisation della più grande festa de musica di Mund.
9: La festa de musica federale a Biena es in diverse spez una festa speciale. In sede della festa planisada ad Interlaken. Il comité d'organisation della parte sura de Berna a ort motivs finanzials stit giù la festa. Biena es salida eint. In peda quattro rons de planisazione ed organisazione an isto vi far tot la lavur infra unon ed usche es la domanda arrivada ter la politica locale Nadia Günther.
10: Und ich muss sagen, ich musste wirklich nicht lange Zeit haben, um zu überlegen. Aber ich trage eine enorme Verantwortung, weil wir haben mit 0 Franken gestartet. Wir hatten kein Konzept, wir konnten nichts übernehmen. Können. Und jetzt in dieser kurzen Zeit ist wirklich wahnsinnig. Aber wir haben es geschafft. Und ja, das zeigt es, manchmal braucht man eben nicht so lange Zeit, sondern manchmal geht es auch in kurzer Zeit. Jetzt müssen wir es einfach noch über die Bühne bringen.
9: Il quart temp de planisazione non è stat l'unica sfida. A Biena vengono spettate 25.000 musicantes e musicants e de mobler de plus 10.000 visitaders e visitadres. La sgiurezza nomna la presidenta con la più grande sfida.
10: Das ist, haben wir enorm viel Geld investiert und auch wirklich Wissen und dass wir die Sicherheit safe haben, so gut wie möglich. Und natürlich Gastronomie, dass wir alle gut verpflegen können und Vereine, dass die glücklich sind und mit vollen Bäuchen wieder spielen können. Eben jedes Ressort, denke ich, hat ein bisschen seine Herausforderung gehabt. Und auch der Verkehr natürlich, oder? Weil den Verkehr muss man sehr gut lotsen. Und da haben wir auch wirklich kompetente, gute Leute und das haben wir auch gut geplant.
9: Da tut la Schweizer viaggian musicas a Biena. Hotels ed otters lös per pernotar in tot la regiuns und stats subit occupats e per procurar per una festa senza in caps sesa visa sün voluntaris. Una gruppa de voluntaris s'agnu svelt insembel cu la giute de musicantes e musicants de la regiun de Biena e Berna. Però finoz mancian amo persunas ci pudessen dischargiar un po'.
10: Ich glaube, wir suchen noch am letzten Tag und man weiss ja nicht, die einen fallen aus und dem, oder passiert vielleicht sonst etwas und das muss man alles mit einbeziehen. Aber es ist ein harter Job und es ist ein Ressort, das auch sehr stark gefordert ist. Und wie gesagt, wir nehmen wirklich jede sehr gerne, die hier mitmachen oder will mitmachen und Unterstützung gibt.
9: Nadia Günther, ci ha la responsabilità per la festa de musica federale, impromette che questa festa vegn otra scolas festas de musicas passadas. Is vuol esser innovativs e sporger un program per giuveni vegli e la tenda avvierta des star simbolica manch per una festa avvierta per tuttas e tuts. Is vuol schiaffir memorias a Biena.
10: So, da heisst, dass mir das Fest so den Vereinen, der Bevölkerung könnt, präsentieren, dass sie zufrieden sind, dass es ein gutes Fest gibt, dass man die Leidenschaft kann teilen kann, dass man gute Gespräche hat, Feste tut miteinander und dass, wenn sie heimfahren, noch lang die ganze Nacht darüber reden und dass das noch lange in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das wir hier in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, das sagt, hey, cool, das Fest war so cool gewesen. Dass das gut in Erinnerung bleibt.
9: Una festa ci des coliar cu la musica, culturas e linguas e persunas de tot la Svizra, quas giavuja Nadia Günther, la presidenta del comitè d'organizzazione.
1: La festa da musica federale che als deis a Biel, ils malets che ci vim marciò, per esempio, e blirang da ple, catez sen nossa pagina d'internet rtr.ch, lo catez artecials, fotografias, audio e naturalmente scudec ils videos. Il rapinament, not vital ed il pritch da l'art. RTR os terzes publicia its contrasts ed voi per in rapinament in million francs e dus o stagis. Il rapinament è capito avant 14 ans an l'Africa an il Niger. Fin ossa era Kelly Storgia an conoscenta angal als Pi Pax, not vital ed il fei de sia Savregna Niccolo Cretli, che ni rapinò, racchinten in moda impressionante l'istorgia os per la prima già e che ad RTR. Sia ci vain rapportò, oido diverses reazioni alle medias nazionales, Milena Bassin o perseguitò per nox ed osa etter me andrì in studio per dar plet e faccia. Milena, in prima però, savesses per progetti sommari film di contrasts per ci vuoi esatto.
11: Not vital fa art in tutto il mondo. Per esempio, la fin dels anni 90 fa affermativa ad Agadez il paese Niger in Africa. Si è parent e da quel tempo studente d'architettura Niccolo Cretli è avvento 14 anni all'ora INOLO per fare un practicum. El ed il assistent indigente de Not Vital sun allora nies rapinos del 2012 ed ils kidnappers empretais 1 million euros. Un terz o Not Vital paio direct e Niccolo Cretli es nie libere turno in Svizzera seme salf. Il turec ed assistent avent lö sei nie liber B. Grazie ad un parent con grande influenza, qued is la famiglia africana invers RTR. Zieva il rapiment non poteva not vital più tornare in Africa e finot es la situazione trenter il artista e la famiglia africana tendida qui mosse tutto il film.
1: Interessante, in ogni caso in storia scuola in crimi in spudes erdec, la storia da quel rapinament ed il pagamento da quel 335.000 euros ci not vital o paia als kidnappers che le neida derzada an differentes media svizzeras che l'istorgia Melina ci e non san lo las reaktions an quelles istorgias.
11: In prima linea em differentes medias racquintò l'istorgia del rapiment. Les informazions ci surven or dels contrasts col nom not vital ed il prezz de l'art sun novas e per ude es il focus delles otras medias de declarer l'istorgia. La Südostschweiz scrive, per esempio, che er Adels e già questa storia occupata da spö un tempo. E il portal 20 minuti ora quinto li storia, certi ils commentari non semnien che cice not vital es, otros discuten su da que schis des in somma viager in un tel paese ed ils terz nomnen allora a tutte le persone che commentation cultur benausen. Di mena una discussione piuttosto superficiale. Un po' oltre tunna quel Tagesanzeiger, ci ha fatto un articolo che nos occupa del rapimento, ma ben declara il modello del lavoro dell'artista. La base per queste domande è l'emissione da RTR La Show. Le discussioni, vem in avanti i commentari, e va per la domanda chi ci profitta scutter la produzione d'arte in Africa. Certo, sono d'accordo, c'è qui non già da paiere più otte spese che usito in un paese, o c'è che not vital declara qui era il film. Certo, c'è un commento dicen, el fa c'è qui c'è c'è tuaz fem. Una fer col art in un paese povero, in un cels ricci ed als profitation e deciden.
1: Tanto avanti, Milena Bassincio, per scritto per noi i commentari da differenti media in Svizzera, la storia antica di rapinament potete guardare sen play RTR, il contrasto con il nome Not Vital ed il Preach da l'Art. E ci cicate ersen rtr.ch la show menzionata da Michel De Cortins, l'Otrantrotter, la storia, scusi le sbuaccias, da Not Vital, ce l'hanno promesso detta RAPS per un spital in Nepal, ci becci tutti in una parte che è RAPS e non è in Nepal. Sì, insomma, e naturalmente rendi a mince casa da Talarait e scio rter.ch. Il magazzino di mezz'idea che stoia sulle 12 e 20. Prisca Bundi è stata la producente responsabile, Irvin Caduff ha fatto la redazione delle novità e dai microfoni az ho accompagnato Tony Poltera e Michael Bublé. Anz Giavigia, it's a beautiful day. In cacas, piangiamo scegliere scucciglietti.

0: Erie stau las 12 a mesa. Bicabus, vas chantau en RTR.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Ed io sono Gabi De Gonda, accompagno il bus tras l'ora de gratulaziuns alla fin, venus lupuspei, e oggi in Victurne, in Victura, che sai a gude las auas termalas del bogn engiadina. Nos vain oz reveniu gratulaziuns per trais jubilars, dain anus roveste neo che nos escentra metter la scadiola, așa că nu zvain șan de fa, a vai non zvaniu mesadis WhatsApp. Bain veni! Esco Dina, gratulai nos în prema quelles a quels că survenien gratulaziuns via radio, via, via mesadini, via e-mail a nus vain trais jubilares ca an oz anniversari. Duas jubilares adin jubilares comprem minus aftan. Aftan cumplenesce oz la Ottilia Maruc siu si sontavel anniversari. Per vus, dona Ottilia Maruc astio leger suan dontas lingias de gratulaziun la brev quella ai Pulit liunga e sperel de bu scarpiciaca o sco sur Silvana. Ca stati scret per vus d'una Ottilia Maruc. Mia chiara duana, nostra chiara mamma e nona. Per te se santava l'anniversari ad gratulaina de cor e gli avvisain tut il bun. Blera s'andà, fortuna, contentezza e plagiar per teis nov on de vita. Cia tu possest passantara mo bleras, belas uras, cun tia bellina e bab insemmel cum viaggiar u ir cul velo. No tuats minciu un singul at lain ingraziar de cor per tut quai cia tu fas per no. Sia quai ciurarteis abiadis, far giantars, telefons, uras all'inlunga, c'è la urella brugia bot. Giudà, giudar da quia, e da là, e da mo bler autr pu. Tu fagioz usce bler per no. Tu esch il cor de nostra famiglia, simplemente una persona danar. Oz at giuvisaina un bel di de festa, jauda teis di ed at lascia servir ed ir bain. Quai ast merita. Ad vain fitch fitch jent, una branclada da tia Bellina, da teis omet Andrea, teis abiadis Silvan, Nadine, Damian, Finn, Samu, Picu, Elia, et teis ufans Ladina, Curdin, Seraina, Flavia e Kevin. Cordiala gratulazion, Ottilia Maruc. Una donna fitch engagiata per sia famiglia, ad io crei che vos gratulans an eccerniu la dreccia canzun per angrazia a vos. Ottilia Maruc, per via si sontavel anniversari, a vossa famiglia divisau la canzun Dankbarkeit de Heimweh. Sincere gratulazione del team RTR ad in B di de fiesta.

Questau, Heimweh cun Dankbarkeit. Oz, quella canzun vegnida divisada per Ottilia Maruc de Ftan, che complanesce 60 tons, tot ses cars, l'antira biala compagnia, han divisau e dorvan tutte angraziau ad ella per tutto il bien che la fa per els ed ellas. La prossima gratulazione quella va el da casa va Lumnezia. Lau complanesce oz la Maria Bride Casut de Falera, siu 80° anniversari. Per vos, dona Maria Brida, una gratulazione del personale, del tutti i concussedenti e concussedenti del de Casa Val Lumnezia, els tots, gratulation a vos, cordial mein, a division, ma al bi e bien, a tutto il meglio pel nief on de vita. E per completare gli auguri che vengono per voi, il de Casa Val Lumnezia, donna Brida Maria,

La Fuchsgraben Polka, la Società de Musica Falera, ai quest'au, a quei toc plein schlange venus udiu oz per la Maria Bride Casot de Falera, ella cumplenesce oz. Si va giuntava l'anniversari, el de casa Vallumnezia a Vela. E lau restainus gest, per cui che lau vegnoz fac fiasta dobla, nominada mein con Fernand Siegenthaler, el ai orions de Degen, a cumplenesce ozio navontavel anniversari. El de casa Vallumnezia. E per el sincera gratulazion de conhabitons e tot il personal. Per scisai, vai gratiu, toscherin tic. E per Fernand Siegenthaler, e si navontavel, talainus os, al corvril de valada col himni alla primavera. A lu, forse clavegne.

0: Himni alla primavera, questa al cor viril Lumnezia. E quella canzone va nos udiu oz per Fernand Siegenthaler. El cumplenesce siu navontavel anniversari oriunds de Degen a Eisesens, el de casa va Lumnezia. Sincera gratulazione. Ad oz, astien se capesce e puspe metter nossa scadiola sin posta, oz avam mietz di, aisi, oh, smoranus. Aisi la Olinda che dufta maladers che ha gratulau a siu fra Herbert Manetsch. El vive a Vezikon, a cumplenesce si santa, a tunau, a iesia cu dona Olinda a telefonau.
1: Io la gratula den mia fra Juven del Herbert Manetsch zil si santaval. A je visade del to bien buona senedat, cleg, ventira, a tot quel qui drove simplement. Ella vita, einfach kimon di bain con el, einfach mal bien, che vai bia plege con tot quel che fa.
0: Asia Olinda Kadovka gratulau a siu fra. Al Herbert Manetsch servin proxima main posta de RTR. Sper tot els plegers che doi vi con ses hobbies vai nos esperanza che la di chaffan de la scadiola de RTR.
2: RTR, les gratulazions.
0: A Tirenus vai Wiener Won. Schabus, weisen Sie en Familie, amics, parents, en conoscenz, canots, anniversari, oz, ils 15 de maig, in Belezia datum, als 15 del stun, telefonai a gratulai, a divisa in titel de musica, a descia a vossa jubilare, ni avies jubilar, la possible dat, de gudinia, las duas entradas libres, pil bon en giadina. Movi navon, las lingias, quellas enchantadas sin vert, no loci cien, vegn 20:30.

0: Leader, quei cau stau Adele Tawil, wustet leis RTR 6 minutes avon Lina, quei cau eiles gratulaziuns dils quendisch de maig. Adio asche losa fa benvegni alla Maria Vincenz, che telefonesche a nus de Quera. Adele ha probabel de gratular. Bien di, ni buonasera, benvegni Maria.
1: Bien, grazie, buonasera. Io les voglio gratular a Noah Auerhammer, fil rocciava di de nascienza, de Dachsen. Io diviso le del tutto bien. Gratulation a mon manager, spero che mon di con il bain, perché qui è un video finì in prendisade, ne sei bocciai, il sa far buramon, cioè per qua sa tatta sa declarare, perché qui il cresce sette la tatta, a lezzo sa declarare del tutto ciai, spero che l'agi. Chi mon di sempre mai in bain con il, che l'ampli sia via.
0: Il Noah, consonza el, stelle, un imprendisadi, sa l'ingiuven. Jo-Jons.
1: Ja, Majorenz, ne kodin ze koi.
0: Ja.
1: Jons ins noch Majorenz.
0: Majorenz ins greu kun vein. Nie koi us. Forse koi us. Forse de miu temps. Forse koi po esser se mi dao Maria. Koi po esser kie kun Jons.
1: Nie kun vein, ja, bria kre koi se iu en giu os ins kre gishon kun Jons. Koi
0: probabel iu en giu. A koi e bien a shaya. Al Noa Oz Jo-Jons. Adel habitesha a Dachsen.
1: Ne.
0: Also, elle è Lutzionefs.
1: Also, il secund Codins.
0: Il secund, also, in storia di te, è questi ubeadi.
1: Esatto.
0: Ah, sì, lui è in sbo, forse è un tic per ensbo.
1: In tic. Also, gross tante.
0: Gross tante. Sa, cos'è in quei...
1: Gross tante.
0: Spetti ne gamarie. Nus ven gra als telefonske ein Liebers. A schicke nus duas mare nus gra den zemen koins di gross tante. Sa busche Kumar. Gross tante. La venega.
1: Kopus in a bone de monta.
0: La sora del tatu de la tata. Niki stat. Onde de secund grad. Jetzt ve se un esser.
1: Also lev di c'è un magari.
0: Die, aber ich glaube, jetzt ist es korrekt. Onde de secund grad, ne wie?
1: Mm-hmm.
0: Großtante. Mm-hmm. Okay, stein uns dich quai. Al noa servenia minchikas, e la chance de gudinia las entradas per ihr school, ci sa forse con quel vezon plige de quai, sai bo.
1: Adil da, e sta da dachsen, e bo con fleis vuslu schon op, perché keve de kurt gratulau a siu tat.
0: Mm-hmm.
1: E ta giulen chata match.
0: Tip top, schon flassen us ello, e au hammer.
1: Sai
0: ohne dines annunzia. Maria, ti has già visto per quel giovane che ha la vita monel in una canzone di Peter Reber?
1: A quai i vince dir in dialetto bernese, per quai fa not qualche pesce di si dire, per quai che quel gi hai una mancione.
0: Hai una mancone che ti già visto è del Noah. Noah Auerhammer ad Axen Ot Jo-Jons. Budjent alla una scuola canzone. Maria, in bisa intermiets di a gauda la fin di amna.
1: De qua di via, io vado di a cantare da me.
0: Jetzt di ne bien, jetzt di ne bien.
1: De qua di ne bien. Io di viso, e a te, in grazie al fic, de.
0: Tocca in altre ga. Stai bene, grazie Maria, ciao.
1: Ciao.

0: Al Peter Reber con «I vünsche dir» la canzone che la Maria Vincenz ha divisau ad al Noah Oberhauer che ha oz giocionza viva a Daxen. La prossima che hai al telefono a vol gratulà, a sa gratulà è Annabetta Fried che dalla finestra nus de sent. Allegra, donna Annabetta.
1: Allegra.
0: A citer me teis vos auguris?
1: Andrei, de lesson gratulare a Emil Fried, che sta a scuola, e la oz 82 anni. E di già tutto il mondo, se andare, se posso fare un modo di abis.
0: E le vi esquinau?
1: Hai.
0: Mai sa un speras vi, a bai brin caffè, Nico Vesio?
1: Guarda, questa sarà la nostra città.
0: Ok.
1: No, è il telefono più tardi.
0: Figlia, è sbusco e asci, ed enton, per quai venus di RTR per termetter salizia d'auguris per anniversari asci. Donna Annabetta, vies om Andri, a vus vas divisau in titel della Società de Musica de Sent.
1: Hai.
0: Aber Emil Frita sunau. A scuol? Nei,
1: sì. Hai, io stavo a scuol, io sono a caio.
0: Io sono a caio. Fì, tip top. Lo sperai nos che vi esquinau Emil a die chaffen del bönischer...
1: Perché Andri si strara sono a 52 anni della musica del Sint.
0: 52 anni?
1: Hai.
0: Respect.
1: Io sono una vaia.
0: È la facile si vuole si udì, in quella musica. È la facile si un pensum. E per Emil Fried, vi esquinaut l'inus oz böhmischer musicanten grüß. Grüß. Speranca la di chaffen da qui toc.
1: Hai, flech.
0: Annabetta Fried, grazie al pilzalit al studio.
1: Grazie al telefono.
0: Adi, a tutto il buon.
1: Grazie.

Jelina, 7 minutes uras de Maratchi che surveny auguris via messaggi WhatsApp. Nus vain surveny una gratulazione per Hortensia Blanc. Castati, no gratulain a mia sour Hortensia Blanc per ses 67 l'anniversari e giovijain impustut buona sandà e fortuna. Rivain versaira, tiar saluts dal tia sour e da tuot la compagnia. Scret els auguris a mengia fila Luzi de Ramosch. Nus vain a unina ulteriura gratulazione, quella va a Quera, la cumplenescia Imelda Bergamin oz siu si attonta si a tavel anniversari. A caustati scritt, chiara Soura, cordiala gratulazione, vinavant, buona sanadat ed un bel de festa che il divise tia Soura edit. E naturalmente, vi sei a voi tutti e tutte, che vi è oggi il 15 di maggio, vi è di fiesta in un pernaival di, con biabia alle facce riente intorno a voi, a persone che hanno bugiato voi, a maneggiare e ben con voi, a puprognare oggi voi, a cagione vi è di fiesta. A se voi a casa, in cui ci sei, che è oggi il 15 di maggio, anniversario, muovi ne vuoi, noi vogliamo un spazio per voi auguri, non lo ci sono, venite un 30 per gratulare. A 079-2-7-0-7 per trametter vos auguris via messaggi WhatsApp.

0: Caglion Meli Anovcian, 86. RTR, las 13 è exact, nous vain al telefon d'una Jacinta Kolb, che telefonesce nous de persona, qui andrecht, d'una Jacinta.
1: Che le usce io.
0: Vus vais è al divis de gratulà. Neo van vos auguris.
1: Il es gratulare di Melda Bergamin de Coira, se ci 77 ava l'anniversari, a divisire della tut pung, plers plageirs, cucis beati, e vince cas punga sanadat. Con la canzung di Jodler Club Visiberg Bluama.
0: A quel vai nus a capesce. Sam ciao per vus, dona Jacinta. Adio speral ca Imelda adi e plige de vossa gratulazion. Divis la vus in BD si persona buona fin di amna.
1: E ruscei, un grazie fici.
0: Alla cerca, d'un pau radis de soleil cauls, ha?
1: Io vesso un scugendo.
0: Non so se c'è l'uscione vini plonzion. Ma bai, noi se l'usumens de glace la freida Sofia, la Sofia freida. E vergai, schlu, stoi nus esser positivs. Adia dona Jacinta.
1: Adia dona Gabi.
0: E natural, ma in cao vini la canzun, giavisade da dona Jacinta per la Imelda Bergamin, pluama del Jodler Club Visiberg. Yeah.

E quellas flurs musicalas del Jodelers Club Wieseberg, quellas flurs musicalas envenidas divisadas oz de la Jacinta Kolb de Persons, ella ha gratulau a Dimelda Bergamin de Quera, che cumplanesce oz siatonta siat ons. Lu venus ons reveniu in messadi WhatsApp, quel prendinus se capescia gest ossa, amarain tica gratulescia a ti. Nus l'engratulà ad agli Alfons Vencin de Curaglia, sinsi una talezzi divisain tot bien, buona sanedat, ad engrazia al fec per la petta e per il caffè de dir e la buona compagnia. In bidi de fiasta, carcelitz dil stuors de Sumvich, ascia la gratulazione oz per gli Alfons Vencin de Curaglia, tut bi e bien godi vinavon vies di d'anniversari. No l'occhien, venvenci un 30 a un in appel fece o bugien, se vus les gratulà, prendesse o forse gies la cugine, la cugine, per quel che è son ven vergaulina. No l'occhien, venvenci un 30 per gratulà a vossa jubilare, nia vies jubilare.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Zimperwert, Zuril Hit, Finter la scovrida. RTL. Uscivaria scolavita.

0: Las novitats da RTR.
1: Anche mai è venuto in punti tanti denari per una campagna di votazione scoppia quella da na ad una Svizzera di 10 milioni. E la WHO avvertisce di nuovi con gusti dolci. E le due, mio nome, Erwin Kadov, benvenuti. Aderenze ed avversaris dell'iniziativa Na ad una Svizzera de 10 milioni han planisaver 15,5 milioni francs per lor campagnas. Tenor la Controlla Federale de Finanzas saia que in nov record de piche partides e comitees ston publiciar lor budgets. La campagna per l'iniziativa ha un budget de total 6,4 milioni francs. La gronda parte dals raps vengono da comembras e comembras della PPS o ben politikers e firmas candidatiers alla PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de var 9 milioni francs. Bunomain la mesedat vende l'Union Economie Suisse. Clara ma in pli pauks raps dati per la reforma della legge davart il servizio civil. Tant aterenz square adversaris impunden entun 300 mili francs. La Svizzera, l'Union Europeica e 35 ulteriurs paiais volen creare insieme un tribunal special per l'Ucraina. Qua comunicesce il Consiglio d'Europa, co-organisesce l'installazione da questa istituzione. Il tribunal do es clerer crims de guerra che vegnits commesse in l'Ucraina e punir quels. I do esser in a completazion al tribunal penal internazional per serrar in a largia davart las competenzas. Il Consiglio federal ha decidi che era la Svizzera sa participescia. Definitive qua dentant pir cura che il Parlament ha da ses consentiment. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avvertisce da satchez da nicotin ernomnats white snus. Quels gusten savens dolci contengono dentant nicotin. La WHO critichesce che ils concerns da tubac pledenten consunt liot giufna con ils gusts dolci. Tranter il 2024 e 2025 è un quels procura per una sviauta da prest 7 miliardi dollars. Contrari al snus convenzional, na contengono il spiccian sacchez na gin tubac, ma va in suletta man il nicotin che fa dependent.
0: La meteo.
1: Ozai blers nivels e divegnadine puspe blec, il confin da naive tranter 1000 e 1500 meters. En il surses vegni tranter 3 e 7 grads, en lenge di notte maximal main 4 grads ed en la regione da Quira 11 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonos tranter Ziran ed il tunnel da Rofla, la ragione che il tunnel sarà per qualche veicolo in panna. Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con noi vesite contarsi in le vie dal pass Alpsu, Lugmagn, Spleia, Bernina e Forn.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verz. Hits. E scubrides. Musica non-stop.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più, che mania.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Er la Svizzera sostegna in tribunal special per l'Ucraina e la WHO avvertesce des nüs cun gusts dulcs. Il la strais, mio nom Erwin Kedov, beim Veni. La Svizzera, l'Unione Europea e 35 ulteriurs pajais volen creare insieme in tribunal special per l'Ucraina. Que comunicesce il Consiglio d'Europa che organizesce l'installazione di questa istituzione. Il tribunal doit esclarir crimes de guerra che han venit commessi in l'Ucraina e punir quels. E doit essere in completazione al tribunal penal internazionale per serrar in allarge davart las competenzas. Il Consiglio federale ha deciso che era la Svizzera se partecipescia. Definitive qua dentant pir cura che il Parlamento ha da ses consentiment. L'armada svizzera tranesce in Francia da saietar ort helicopters. Qua che capiti là per quai che la spusavladaz in Svizzera saien limitadas e per rinforzar la cooperazione internazionale. Tenor comunicazione comenzi in quels exercizis oz e durien in fin il 22 da maggio. Saietar ort helicopter sai a fitch complex. Da dina vart per vida la plataforma instabile dal helicopter, dall'altra vart per quoque las relaziuns da vent s'ammidien continuada main. L'Organizzazione de Sanadat Mondiale WHO avvertesce da sacchets de nicotin, nomnats White Snus. Quels gusten savens dolce contengan dentant nicotin. La WHO criticesce che ils concerns de tubac pledent in consunt liot giufna con ils costs dolcs. Trantri il 2024 e 2025 è in quels procura per in svieuta da prest 7 miliardas dollars. Contrari als nüs convenzional, na contengan ils pitchens sacchets na gin tubac ma ben zuletta mein il nicotin che fa dependent.
0: La meteo.
2: Damaun dominescen nivels e plievgia, ma trantrenna jera fasas da soleil. Dumengia es is sic e plimi aivel, cun en fin des doc graz in la regiun da Quira.
0: Vias e trafic.
2: Il pas dal San Bernardino esera per motivs da segietat. Cun naiv es irrequintars in las vias dal pas Alpsu, Lucmain, Spleia e Bernina.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR. Cun sempre verts, hits, escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Er la Svizra sostegna in tribunal special per l'Ucraina e la WHO avvertesce des nüs cun costs dulcs. Igl era squatter, miu nom Erwin Gaduff. Benveni. La Svizra, l'Union Europea e 35 ulteriurs pajais volen creare insieme in tribunal special per l'Ucraina. Qua comunicesce il Consiglio d'Europa, organizesce l'installazione di questa istituzione. Il tribunal doa esclarir crims de guerra che veniz comes in l'Ucraina e punir quels. I doa essere in completazione al Tribunal Penal Internazional per serar in allarge davart las competenzas. Il Consiglio federale ha decidi che era la Svizzera sa participescia definitiva a quadentant pir cura che il Parlamento ha da ses consentiment. L'armada svizzera tranesce in Francia da saietar ort helicopters. Qua capite là, per quale le possibilità in Svizzera saien limitadas e per rinforzare la cooperazione internazionale. Tenor comunicazione comincia in quels exercizi oz e durien infine il 22 da maggio. Saietar ort helicopters saia fitch complex. Da dina vart per vida la plataforma instabile dal helicopter, dall'altra vart per quale le relazioni de vent s'ammidien continuada main. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avvertisce da sacchetti di nicotina, ernomnats White Snus. Quels costen savens dolci contengono dentant nicotina. La WHO criticesce che il concerns da tubac pledent in consunt liot giufna con il costs dolci. Trantri il 2024 e 2025 han quels procura per in asviaut da prest 7 miliardi dollars. Contrari als nüs convenzional, na contengono il pitchens sacchets na gin tubac, ma ben zulettamein il nicotin che fa dependent.
0: La meteo.
2: Da me un domination nivels e plievgia, ma trantrenna iera fases da soleil. Domenica esis sic e primi aivel cun enfin de stoc graz in la region da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con Naif esercitarsi le vie dal pass Alpzu, Lucmagne, Spleia e Bernina.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mese di tal RTR. Un scoprides. Hits. E sempre verde. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Un tribunal speciale per l'Ucraina, che l'es l'Unione Europea e 35 altre terres, 30 chelas e la Svizzera. E più tardi nel magazzin giungono in prima già nel stadio da hockey, la Svizzera e la prima partita di Confederos ai campionati mondiali, i speciali its americans questa sera. Ed una gruppa da deputos e deputadas di Consiglio Grand pretenda ossa il Pigrijung in post da prevenzione da pedofilia. Otters cantons in coscion pigliunsch.
2: Es geht wirklich darum, dass sich Menschen, die irgendwie sich bewusst werden, dass sie sich von Kindern in einer sexuellen Art und Weise angezogen fühlen, dass die irgendwoher sich können wenden.
1: Ein Mikrofon, die Benvenia, Toni Poltera. E noi siamo Giovanni, in gesto il magazzino di informazione, con il blog da novità, e lo scegliamo con Erwin Caduff.
3: La Svizzera, l'Unione Europea e 35 ulteriori paesi vogliono creare insieme un tribunale speciale per l'Ucraina. Qua comunica il Consiglio d'Europa che organizza l'installazione di questa istituzione. Il tribunale deve chiarire crimini di guerra che vengono commessi in Ucraina e punire quelli. E deve essere una completazione al Tribunale Penale Internazionale per serare una larga davanti le competenze. Il Consiglio federale ha deciso che era la Svizzera a partecipare. Definitivo è quello in tanto percorso che il Parlamento ha dato il consentimento. Il Sudan dovrà urgentemente agire umanitario. Questo scrive plires organizzazioni dell'ONU. La situazione nel paese da guerra civile sia inquietante ed infine il settembre potesse anche venire mendra. Tenor l'ONU patescono quasi 20 milioni di persone nel Sudan da fomaz. Da più tre anni stati nel Sudan in una guerra civile tra le truppe della reggenza e la milizia dei rebels RSF. Le organizzazioni dell'ONU pretendono una pausa di combatto immediata. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avverte che i sacchetti di nicotina erano nominati White News. Quelli gustano savens dolci contengono dentant nicotina. La WHO critica che i concerni di tabacco pledenti in consumo gli aut giovani con il gusto dolci. Tra il 2024 e 2025 hanno anche quelli procurati per una svelta di presto 7 miliardi di dollari. Contrari al snus convenzional, na contengono il spicciano sacchetti na gin tubac, ma ben sulettamente il nicotin che fa dipendente.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: E che il nostro tema ci l'ha approfondato con il prossimo e rigrigione d'esposere in posta prevenzione da pedofilia che ci otto scantoni sono già dovri il ternos di una gruppa di deputati e deputadas e inoltre una domanda politica. Ed il campionato mondiale da hockey in Svizzera o in Cet, che questa sera gioca la Svizzera contro gli Stati Uniti, non dà una prima impressione.
0: La meteo.
3: Da me un dominesce nivelse pievge, ma trantrenna era fases de soleil. Domenica è si sic e primi aivel con infin desdoc grazie in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
3: Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con neve si dequintarsi in le vie dal pass Alpsu, Lucmain, Spleia e Bernina.
1: Jelles Cinch e Cater. Persone che si accorgono che la zona interesse sessuale vede un fans dessen poter ir per agit, e se non ir per calagit. Differenti cantoni sporgono tal post da prevenzione. La Fenemeira gidara persone per tocedes avanti ci davanti delinquenti. A Nigrijung dati il nin de quels posts e che esce la Confederazione sono avanti 6 anni appelò tutti i cantons da schiaffer purgedes corrispondentes. Ossa, in che la tematica si tappet politic. Gianna Maria Cantieni.
4: Era il Grigion potesse dare in posto prevenzione per persone che si sentono attratte sessualmente da un fanz. Se di quai propri con tucere un fanz, ni con vordar pornografia da un fanz. In einer Gruppe der Parlamentaris, wo zu wir der Regenza, nahe in Stadt kui Projekt, a schickentung i pront de finanzier in a tala purgida. La Gruppe ha inoltre in a domanda correspondente. Sotto scritt a er la deputada di Conseil Grand, Laura Oesch, della Partida Verde Liberale.
2: Es geht wirklich darum, dass sich Menschen, die irgendwie sich bewusst werden, dass sie sich von Kindern in einer sexuellen Art und Weise angezogen fühlen, dass die irgendwoher sich können wenden.
4: Eigentlich Turitsch, ich weiß schon possibel, de wenden schön Jones. I posta Prävention per Pädosexualität de la Klinika Psychiatrica de l'Universität de Turitsch ist do in prim de quels posts in Schweizer, ka wien finanzier kun raps di mang public. A quai sedi decisiv, di la manadra fani de tribole. I turpec, i sentiments de culpa, a de beafarda vart la tendenza tier umfants, segi enorm grande tier las persungas pertucedas. La chance, ch'els annunzien, segi per quai bler pleolta, scha la purgida segi anonima a gratuita.
5: Wir sehen das bei den Standorten, die noch nicht können, kostenfrei die Behandlungen und Beratungen anbieten, dort sind Anmeldezahlen deutlich tiefer.
4: I un passo in cina dies persungas se nun cedas di riposta prevenzione turic per ina conciliazione, tendenza carscheinta. Da wenn di start avanti un Jones, vedi un per un do da plia nunzces. I segi persungas de tutas viadicnas, principalmente umens, mo erdunas. Ella accentuesce, las persungas an becian curicior lur preferenza.
5: Wir haben Leute, die noch gar kein strafrechtlich relevantes Verhalten gezeigt haben und oft vor allem sehr belastet sind durch Gedanken und Fantasien. Wir haben aber auch Leute, die schon gemerkt haben, dass sie eben vielleicht mal illegale Pornografie gesehen haben. Und wir haben auch vereinzelt Leute, die schon in weiter Vergangenheit Delikte begangen haben und merken, sie brauchen dauerhafte Begleitung.
4: An Medien sehen per Tuchias durant in on an Therapie der Riposte Prävention. Is kurz per so einter porta im Mang Publik. Chi Kanton finanzcesche in a tala purgida e er per la Deputada di Conseil Grand Laura Oesch important.
2: Wenn jetzt das beispielsweise könnte abgerechnet werden bei der Krankenkasse, dann wäre es dort bereits wieder bekannt, oder? Also, sobald man es irgendwo abrechnen kann, führt das zu einer fehlenden Anonymität.
4: Tenor Ella sei ein Kanton der Porscher-Schein-Posten-Prävention, ein bisschen als Vaginadis. Ella fa ein Exempel.
2: Dann wären wir im Anfers und dort hat es relativ wenig Leute. Wenn dann jemand kommt, dann fängt man an, anzählen, Böllenschälen, an dem muss es gewesen sein. Das geht nicht.
4: In Kanton Grischung steht sie dann ein bisschen Meter per Pissulett in Talpostenprävention. Laura Oesch pudde sehr imaginar Synergias con otters Kantons. A Scheie schko er in Kanton Turitsch fa quai. I Post de Prävention per Pädosexualität de la Klinika Psychiatrica de l'Universität de Turitsch lavura er per incumbenza a Porge Purgides Correspondentes er a Kanton Luzerne a dei Principati de Liechtenstein.
1: Si vede 17 anni al Puspernavos in Svizzera il campionato mondiale da hockey a Turitsch e da Fribourg combattono durante le prossime due semdes le mire 16 equipes da hockey di Mont pil titel da campione mondiale. La fase da gruppo viene giuida in due differenti gruppi. La Svizzera gioia in la gruppa A a Turitsch e la si incontra tra l'altro con la Tratodescia, la Finlandia e con la squadra di Stati Uniti. I duel contro gli Stati Uniti, che è specie son questa sera, e per noi è Roman Dobler son a Turitsch in la zona da fans. Roman, scusa, vei ora il momento per l'arena da hockey da Turitsch?
6: Meint la Halle de Glaccia Turic veniu ad actual meint la prima partita de quest campionati mondial quais il duel tra la Finlandia e la Germania e pel moment suna qui ente quella zona da fans con il mantun stanz con Fitch Blera gli auter sur tot fans in clea da quelles duas nazions ci perseguitescen a qui e sunt la gronda appunto quella prima partita de quest campionati mondial. Ad una da plus a mais den però in clea fans con un tricot coccian con su la Cruz Alba, Svizzers di Mena taunter quella o in quella folla e questo sono loro pronti per chiudere loro questa sera qui al primo match della Svizzera e appunto a lieu d'avvertura Svizzera contro gli Stati Uniti.
1: La Svizzera gioca questa sera contro gli Stati Uniti e Vincentia, in momento vince giù la Finlandia contro la terra tedesca, i finlandesi mai insieme da sono prima 20 minuti in a 0. In generale l'atmosfera in momento di vista Svizzera a Turic?
6: Ma l'atmosfera in questa zona da fans è giusta per la Swiss Life Arena in parentesi, la Halle de Glaccia, in cui ci veniamo a una parte da quei Zeus della gruppa A, quella è Fitch Buna, un campionato mondiale che unisce fans di hockey da tutto il mondo e sono qui per via del sport e per via della loro nazione prediletta ed in quel senso è l'atmosfera un'altra, io dice, mai incerciata così tra testa di una partita tra un due club in questi playoffs. Fans proprio da tutto il mondo celebration la squadra nazionale, sitzen insieme, discutono sur da hockey, sur da loro passione. Clerci sostengono la loro squadra prediletta, però in prima linea è un incontro fitch amicabile, tutt'altro scusi fu naturalmente un derby tra il ZSC e i Kloten.
1: Also, i fans da hockey sono Svizzera contro gli Stati Uniti, che è sto il finale di Davos campionato mondiale.
6: Precisi, quella partita da finale, dove la Svizzera persa va un preciso avanti un on, con 0-1 a Stoccolma, in la prolungazione. Al primo era la disillusione in clea gronda, l'ora però con una certa distanza la squadra nazionale però son realizzà ce la guadagnata medaglia d'Arienz. Qua era la quarta medaglia d'Arienz da Spiel 2003. Gi al primo c'è la nazionale io pro il turnier de casa es appunto counter a Stati Uniti, ci disintaunt Ernie campione olimpico, una stupenda occasione per fare revancia ed una vittoria contro gli Stati Uniti fu in clea il comandamento perfetto in questo campionato mondiale ci dura l'ora le prossime due semne.
1: E tu tegna la carta medaglia d'argento per i hockeyans svizzers che ci portano il titolo e invece anche proprio a Tangia c'è un po' spiegare della nazionale svizzera durante quel turnier?
6: Ma se io in Mantun, la Svizzera ha scoditto gli ultimi due giorni, 4 anni la medaglia d'Arient, però in campionato mondiale la Svizzera, quella sa di meno, ha scoditto a partite da K.O. contro grandi nazioni. Al primo bot è in clea di arrivare al quarto finale, questo è il bot assolut minimale, e l'ora proprio da Godogna, una partita da cella la fase da K.O. Qua è possibile ed è stata fatta possibile con questa equipa ci desio erder ciao munida con 6 squadras della NHL con Smelders della National League con un della Melder League da hockey svedese e di scelte in avanti ed è possibile di arrivare qui proprio fino al finale per tal Godogna allora la fin finale dove c'è un per squadriadas sto ir insieme tot perfetto. Quindi ad acciuterci ci capite durante le prossime due semne si mince che è possibile e qua sa iura.
1: A mince caso si ambien è che ci partoce i hockey e bech anche a fegn e bech dar RTR informazioni da Roman Dobler van di Santian direttor manager della zona da fans di campionati mondiali da hockey a Turic Altstetten reazioni sulla prima partita che la Svizzera gioia scomenzionò che c'è sera contro gli Stati Uniti dati loro domani marvei Cotnox senchelas ondas dat RTR. E scudetti il seguito in primo terzo magna la Finlandia 1-0 contro la terra tedesca ed il canadese magna an cella partita 2-0 schon contro la Svezia. Il canadese da mais 2-0 contro la Svezia. E che in momento la Zurvista in radar anche Blair Hockey its proximus days las proximus dosendes e con RTR is a medicas bagn informus sur Londra. Il magazzino della sera, di 15 di maggio, c'è Terlom, che c'è Terlar anche Neda, c'è Ghost, c'è Forza di Limpresione, c'è Smancianto, e c'è Antir ed Entrac, un po' di momento in RTR+. www.rtv.ch. Prisca Bundi è stata la producenta responsabile, Irvin Caduff ha fatto la redazione delle novità e dai microfoni a accompagnare Toni Poltera.

ciu la sini vola via, sper me vi in sentiment dentro di aic ne mai fossi jebi, noi complainz antal conti, vedel culezza be giunci, premio ri, premio fil, sa be giad n'pli, mi gie vist d'esser contianz, be giad plan d'aco, ingraziavis d'esser

0: Three Doors Down, Here Without You. Io sto la cincia mesa. Quindi date una mezz'ora da sport con naturalmente soprattutto era hockey, il campionato mondiale in Svizzera da hockey che ho incetto. Finlandia magna contro gli studenti con 1-0 e del Canada magna 2-0 contro la Svezia. Scusi, stats per Svizzera, stavamo naturalmente un po' anche che si gioca anche stasera las och avanje con de Stati Unii che ci sven pro de e scucci in un altro anterior juider classifices la chances di Schweizers non sven per esempio di scurie con Claudio Cadenau just di profil e de domando a Claudio Cadenau scucci el scontrior juider de hockey ci juia passa cinche de juice at la Piota Liga paletesha in moment la qualità della nazionale svizzera de hockey
1: LTL informativ e divertente.

0: at all.
1: Il campionato mondiale da hockey in Svizzera che è l'Ancea, buongiorno sulla mezz'ora che è 60 minuti, si va 30 minuti, magna la Finlandia incontra la terra tedesca in Anol, che è la gruppa Novacieric Svizzera, giorno che si era contro gli Stati Uniti, e nell'altra gruppa magna Canada con Dus a Degni, o se c'è des, non si fa il primo gol del campionato mondiale in Svizzera. E che sera allora, so c'è avanti, vieni la Svizzera in azione, ci fronte agli Stati Uniti, ed una persona che ci viene ieri era per ascoltare con Brahma, e ci è Claudio Cadonau, e gli anteriori hockeyani, ci ha dato passa 5 partite alla più alta Liga Svizzera, e ci sono 3 già campioni svizzeri con i ZSC Lions e con Zug. Da più non è il chef del sport di Rapperswil Jona Lakers. E se ci si sia sia analisa se la domanda se la Svizzera ha una chance da finalmente guadagnare or lo traleosa.
2: Io credo che in una VM a casa è quei sigli realistici, c'è la marcia non avrei è in te che ne vuol dire con la tiramida del trenader che è sigli bo ideal per cui è spannante mira cocchi vegno avrei è proprio greve ma realistici già è esistono.
1: Elle è realistica, è un po' ottimistica, dal day ci viene per seguitare un po' di gis a cia, otters a nel stadion, e che il gis viene invece a votare un dispetto con fame, ma in piuttosto non si funziona appunto. Scusate, da sport di Lakers, votarci c'è quasi se la fira.
2: Io vengo a mirà Bersjux, in Persa io sono chiamato il Turic al stadion live, altri vengono a mirà la televisione, per me è proprio un intec. Quindi in beruflich Hintergrund, per cui ja tutti in certe equipe sono in giocatori che fossero forse interessanti, pils Lakers, quei on i lautron, e sia meria o se quasi giuxia o merlo se quasi busco fan. La Svizzera vien lo pilons, ne sia klar, schmacchio il spollis per quals.
1: Sia Claudio Cadenau, ci ho 37 onze, ci ho riei strecce sono su selva, a Wurz per essere exact. Schletzte la rallentira, intervista con el davarzi a funzione su chef de sport, davarzi a relazione con Wurz, ni appunto davart che la campionati mondiale da hockey. Sanca così dire di profil. I profil domani sonda alles novs in quelles ondas, ni c'è schon ossa online e ci catezza la rete sen rtr.ch. Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Mia, che lo voglio esperto di manager a Beach Phil Collins in the air tonight, ma magna di hockey. Lo voi savens sperte its grandes on gudania gli in prima terz con 2-0 ed its vedes on la nostra in seconda terza via reagir e non sei far 2 goals. Ed è interessante che 2 goals dalla Svezia c'è ancora 2 su milion mince mai ogni cifra gli goli canadesi della vart lunga di gol usce c'è logia minia chance ed il risultato primo mind curt avanti il secondo terzo a fin 2-2 e si sperte sul air a nil hockey e si vuole anche nell'altra partita la Finlandia ci gioca contro la terra tedesca lo e anche di c'è nom in anolpiz finlandese.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Vai a detg gie a spert di hockey anzant avant 3 minutas e a vai a detg. Beg decei viven its canadeis schon fac il terz gol e magnen cun 3-2 gist cal moment co ci dei calz prez co on its svedes puspe savia egalizar ionum 3-3. Da maias resumont ins poi dec calz gond terz tranter Canada e la Svezia in terz fic interessant cun Blairs, Bells, Bungs, Goals. Per tutte le due squadre. Canada, Svezia, 3-3. E dopo mi danno, ti bella pe, noi ci vogliamo un po' più Pacific. Ti bella pe Grigion, anche un po' più Pacific. Ma è l'idea più importante, il finale della Coppa Grigion, che è sto ir. Quando niente le donne, scuoti i zombies on Becic teams, on its teams favorisos, Becic teams su Silvans, ti zombies val po' scavo calcio, tra le donne tu san chazzas. Tutte le squadre erano in una liga più alta, cils avversari. E che poi per monta, per le due squadre sorsilvane, sono bello in una deda festa, ir le donne sono perse con 0-2, i giovani stanno sluando con 1-4. Giancarlo Candinas, opera sui Topernox, ir il finale della Coppa Grigiunga, tutte le due finals, e da ossa sono vordò un po' in avanti, perché ci sono perse, deien importanza e usceni usceni più importanti. La stagione in tir campionati e becengal in single D. Zdei probabil scenzo perske Joseia.
1: L'US Schluenion ves ma bugien defendiu al tetel della Coppa Grigiuna. Mo al capo sete gols Lars Gedov a schon kurt su entre le terade dic.
2: Per me è io se schon qua finale schon vergauni, nu se sem ben vitlunder al campionati, le ven leu in a fina mira, et... Ja, qua fu stau flot da prender kun e una brossa il focus schon per spesso in domenica, as nos embugic temps de serevingi che va schon venavon.
1: Il focus già si il campionato in terza liga, nucle la US Schluenion ha ed infla alle testa con 4 punti e de pli avvantaggi sulla concorrenza. A cui ciun giug se von la fin del campionato. La chance de tornare su inter 4 onze na vosa la seconda liga regionale ha i pie piccamo realistica.
2: Ja, also schon sehr im Prima, wo ich sie, lo fand sie sich einfach leu, na, ja, klar, nu sei mai dice, hier ist mai propi staula fina mira, aber, ossa si mince casa, also nu sei stein super, con 4 punti a vantaggio, dossa, vei non imper giux, also ja, un bu vergau, aber ossa stein stava it Londra, sparada 3 atras, quei.
1: Esco Laske Dovdi, agi al final della Coppa Grigionen contro il Puschlav, or avantot musau ine causa. Els vegnen per grande parte de tenere pech ad una ferma equipa de seconda liga. L'Ugezia ha il sentimento che ha ridiuto l'equipa de donas del team sur selva ir su entre la terrada in contra tu un cazzes. Per la prima gara insomma, ha in le sur Silvanes stades in finale della Coppa Grigiuna. Ie stau in ulterior punto culminante tenor la trenadra Bea Kedov su entre la promozione in terza liga de sesion vergada.
3: Noi siamo in quarta liga, quindi siamo in terza liga, da in leo davanti tirare la tabella, qualcosa si capisce, buono sezzo. Voi in un la star, mezzo quella fine mira di venire al finale, adesso venire in quel finale, yeah, in senso, noi facciamo un grande sviluppo, qui in Blidoi, noi siamo in città in teca, noi siamo in massa, e gli altri, e oggi avventura in massa, che hanno 10, perciò c'è un sviluppo, che voi facciamo, se voi siete sonso, poi sto bì.
1: E il team su selva, vengono a una vonne. Denton contrari als Kollegen der Schluenion, eure seconde Liga è un Igin-Thema.
3: Ja, also unsere seconde Liga sind schon momentan im Bogart, aber unsere Finemira ist der Stadt Vontier, der Terza Liga, also nur stehen ein Team zusammen, schon so eins, schon wie sie auch, schon Städtchen, schon essen uns laut Ronde, die Köpke schon sich hier gehabt, bis wir präsent sind, also ein Spreund im Finale.
1: La grande fiesta su Silvana ha portato la Coppa Grigiuna 2026. Al focus lets Eudenton di l'equipe de Schluein squetti al team su selva già ossi in qualche specchia a sin les proximes finemires.
0: E las larmas ci vorrà do irem tiz su Silvans e las su Silvanas che les saron oz speranza schon puspe sicces. L'armas datte io se forse, c'è la musica da Chiara, Gis Blaues.

0: Il di per RTL.
1: Io appinau per vus in a survesta dals pli importants temas de dots venderdis. Miu nome è Olivia Christen. Buonasera. El en prima in usa gli uaut, ein sur selva. L'offo la selvagina mincion circa madembie dons, quem mussen els resultats intermediars del rapport de uaut selvagina. Sins comparella, els ons 2019 tocon 2023, cul de vos rapport del 2018, l'ura se mossa dentaun grondas differenzas regionales. A la regiun de Brail, pitesce surtut el pegn, diantar mostaire sum vic cresce per siantar el viets bin. Mid eins sind palancau national tier in neif rekord de budget per ina campagna da votazion. Als aderenza dals adversaris dall'iniziativa na ad ina Svizra de 10 milions on a disposizion 15,1 milions francs per sias campagnas, quai el stan oz. La gronda part de quels denes, 9 milions, stat a disposizion pels adversaris dall'iniziativa. La Svizzera, l'Unione Europeica, a 31 ulteriores tiaras vuten creanziamen in Tribunal Spezial per l'Ucraina, quel cussel d'Europa comunicau. Al Tribunal Spezial doai completa al Tribunal Penal Internazional. El doai strufagè als responsables principals pel crim de l'aggressione, pia per vida la decisión de fa uiara ancontra l'Ucraina. I drova 16 stadis che diengè la Svizzera stuan spacè sel consentiment del Parlament. Mit einter in Trend all'industria de Tubac, gli uscino una white snus, quen pinze cets de nicotin, cins mette diantre la lef zesura alles ungives. Compraliau cul snus convenzional, contenien quelze cets denta un bige Tubac, mu al nicotin, a savens zenaiera duchs. La WHO avertesce de quels e criticesce surtut, cels concerns de Tubac vuten fa dependent in a nova generazione. L'uranno sguard se il sport se antre dissiatons del campionati mondial da hockey pu spegne da in Svizzera. Als dusen prims duels de Dots en la Finlanda contra la Tierra Tudescia ad il Canada contra la Svezia. La Svizzera dat l'ura venvergiau la Soc contra els Stadis Uni. Taun paroz, io divise da vus in abia la sera, avinavam bien divertimain col program da RTR.
2: Ico fissens de Maias. Seira Sonchan di Venderdez Kinders de Match e dat alla mesa musica in instrumentale sin giavesi la società de musica Danis Tavanasa e di dat in Udeida alla festa federale da musica a Biel.
3: Und das wenns heifahret no lang die ganze Nacht drüber tretet und dass das no lang in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das sagt, hey cool, das Fest ist so cool gsi.
2: Il presidente del comitè d'organizzazione nos vando in cit e discuria con ella. Bel is con nos, culturella e garantita, fa piacere, mis nom Toni Poltera.
0: Dalla demaun alla saira.
2: Ed a propos culturella.
4: Tu sei.

Ich hatte schon tot Billy Idol, gischt Santia White Wedding, den Endes Minutes ei las seise mesa. Und apropos dar tot, wala che ci partoccia il hockey, ja do osan ja davos terz, da calzan prems dus gis di campionati mundial diverses medades, che ci partoccia its goals. La Finlanda, con la terra tudestia, lo enum dus a ding, e che ci partoccia la partita con che la gronda tensione tra i due rivali, sempre Terns, Canada e la Svezia, e lo oido medadas il canadese Magnin, ossa con Qatar a 3 incontri svedesi, da giugir anche bun 3 minuti. Anche 7 minuti, più 3 minuti, già lanciate che la seconda terza. Che fisisto da nostra vart che ci partoccia la sera di Skinders da match la sera soncia ci avvisa anche una bella sera galdi c'è era degna scuola degna con c'è era degna sai che con musica strumentale a biel sai che con hockey ni con sciò insieme ed attività che la vendem da prolungate per blers una bella sera galdi faccia pulit e tot vin bon ganas Chimarruya.

RTL. Insieme con voi, cominciamo la fin d'emna.

0: RTL, l'instrumentala.
1: Buonasera, mio nome è Ermano Tuor, presidente della Società di Musica Danista Venasa. In quell'ora ho deciso la musica dei commembers della Società di Musica Danista Venasa. Adesso ho avvelgato quell'ora con Easy Gloryland, che noi abbiamo suonato e abbiamo fatto un concerto. Adesso vi invito a un buon divertimento.

Thesis Brass, quei talks non in suon de concert, quello dis vus osa. Io ho un grand piacere di quei talk, da el se la batteria. Io sono Lucin.

RTL, l'instrumentale. Vossa emissione.

Sono gli altri andando a plazzo, sono un passaporto, il mio tocco è ruot 2017. Quei tocco è fatto variante, plonge, per quello che sono il passaporto, è quello che è interessante per me.

Miu nom è Tony Schuller, io sono dirigente della Società de Musica di oggi vige il talk Welcome to the Jungle, l'original Guns N' Roses. Noi sono in ed concert quel, arrangiamo da Paolo.

Okay, ho il presidente della Società di Musica di Nasa, l'Armano Tour. Spero che sia un buon divertimento con la musica dei membri di Danis. Se il 9 agosto, da Teclanus, avrete la possibilità di venire il 24 di maggio, quindi domenica, l'Eudo Ciuncaismas. Grazie a tutti. Buon divertimento con il programma di RTR.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per vus ina survesta dals pli importants temas de dots venderdis. Miu nome è Olivia Creston. Buonasera. El in prima in usa gli uaut, ein sur selva. L'offo la selvagina mincion circa madem bie donz, que mussen els resultats intermediars del rapport de uaut a selvagina. Sins comparella, els ons 2019 tocon 2023, cul de vos rapport del 2018, l'ura se mossa dentaun grondes differenzas regionales. A la regiun de Brail, pitesce surtut el pegn, di anter mustaire sum vich cresce per si anter el vietz ben. Mida einzend palancau national tiri neif record de budget per ina campagna de votazion. Als aderenza dels adversaris dall'iniziativa na ad ina Svizzera de 10 milions on a disposizion 15,1 milions francs per sias campagnas, quai el stan oz. La grande part de quels denes, 9 milions, stat a disposizion pels adversaris dall'iniziativa. La Svizzera, l'Unione Europeica, a 31 ulteriori stiaras vuten creanziamen in Tribunal Spezial per l'Ucraina, qual cussel d'Europa comunicau. Il Tribunal Spezial doai completa il Tribunal Penal International. El doai struffegè als responsables principals pel crim de l'aggression pia per vida la decisión de fa uiara ancontra l'Ucraina. I drova sedi stadis che dien gè la Svizzera stuan specie sil consentimento del Parlament. Mida inter in trend all'industria de tubac, gli uscinum na white snus, quen pinze cets de nicotin, cins metta diantr la lef zesura alles ungives. Compragliau cul snus convenzional, contenien quelze cets denta un bige tubac, mu al nicotin, a savens zena iera duchs. La WHO avertesce de quels e criticesce surtut, cels concerns de tubac vuten fa dependent in a nova generazion. Lura am sguardo il sport, se entra di sia tons il campionato mondiale da hockey puspegne da ein Svizzera. Alle due in prima partita sol Canada guadagnava contro la Svezia con 1-3, alla Finlanda guadagnava contro la Tierra Tudestia con 3-1. La Svizzera da questa sera venerdì alle 8 contro gli Stati Uniti. Da un parot, si uggivisce da voi in abbia la sera, e vi ne va un ben divertimento col programma da RTR.
0: La Saira der RTL. Kunzempel Verz. Scoveridas. E Hitz. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd. Sur il hit. Fin per la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz darceu au part, il tren festina sui per val. Adiau, mesciar comune natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta dal cumgia. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

senza fuoco. Dar nol spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, schettez, ti ardes bo?